0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

on Virgin Radio. All Night Rock.

0: Per me il termine rock and roll non è assolutamente obsoleto. Significa libertà. È stato il mio modo per riuscire ad esprimermi. E sarò eternamente grato per il fatto che sono stato in grado di riuscire a farlo per gran parte della mia vita.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

Adidas ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
9: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
8: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
10: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
11: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
16: Tu perché sei così?
15: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA.

0: GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
3: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
5: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
4: Gio, ma che dici, sono un disastro.
5: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Sognare fa bene, perché a forza di farlo, i sogni si avverano. A me è successo, sto ancora vivendo un sogno. Prima o poi, qualcuno mi sveglierà.
1: Sting. Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury.
6: E teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Hai sempre mille cose da fare. Messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata per l'imbarco a...
9: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo Fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
14: Mamma, mi racconti una storia?
13: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
18: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
19: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
20: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
22: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
1: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
23: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
24: Virgin Classics 1973.

0: You can sure find the blade.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
7: Sono le 6.
10: It's 6 a.m.
11: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
17: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
19: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: E ora la sfida finale. Cocktail.
21: Spritz al tramonto.
20: Colazione.
21: Cappuccino vista mare.
20: Estate.
21: Crociera all'inclusive con Costa.
20: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
4: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90.

una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.

0: che allegria.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
4: Bravo Carlo, sono venute bene?
3: In realtà, no. Direi proprio di no.
4: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
3: Flyer Alarm.
4: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
8: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24, Breaking News.
11: Buongiorno da Ester Oletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Il monito del presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino. Felice per questa visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il capo della Casa Bianca promette le relazioni saranno sempre migliori. I premier Time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte Giorgia Meloni, che ha anche indicato le priorità dell'esecutivo. Salari, incentivi alle imprese, natalità. Entro l'estate, via libera al nucleare, ha annunciato la Presidente del Consiglio. Scontro con Renzi e PD. Antivirus, negativi i primi test sui casi sospetti in Italia. Il Ministro della Salute Schillaci rassicura. Per ora nessun allarme, rischio basso per la popolazione. Alla Camera ha sottolineato l'efficacia e la trasparenza delle misure adottate con la circolare dell'11 maggio, respingendo l'accusa di immobilismo. Nel suo discorso a Westminster a Camere Riunite, Re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa Kate Middleton, in visita per studiare gli asili e approfondire il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia. Caso Garlasco, in una nuova intercettazione lo sfogo di Marco Poggia e i genitori, tutto per arrivare alla revisione del processo, nuovo intervento del Guardasigilli Nordio. La condanna di Alberto Stasi è paradossale, dopo l'assoluzione in primo e secondo grado, la legge va cambiata. Calcio, la Coppa Italia va all'Inter che all'Olimpico di Roma ha la meglio sulla Lazio, sconfitta per 2-0. Agli internazionali di tennis, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Hodari in 3-7 e vola in semifinale dove affronterà Ruud. Oggi alle 13 l'altro quarto che vedrà Sinner opposto a Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
12: Buongiorno!
13: Buongiorno. Stamattina abbiamo subito una storia da raccontare, quella delle cassette della frutta.
12: Un'altra?
13: Sì, ancora la storia delle cassette della frutta, adesso ci penso io, vai.
12: No, volevo soltanto dire che non sono riuscito ad ascoltare le news per colpa di Nico Carminati in regia. Perché? Francesco Allegretti. Perché? Perché avete parlato tutto il tempo e questo non si fa.
13: Una pentola di fagioli,
12: mamma mia, meno male che è iniziata la trasmissione. Le cassette.
13: Faccio breve, la cassetta della frutta. La Nico ha detto, ieri mi sono comprato 90 cassette.
14: Le cassette dell'acqua.
13: Ah, dell'acqua.
12: È intervenuto!
13: C'è una versione.
12: È la voce di Nico Carminati, quella vera.
13: Le cassette dell'acqua. Vabbè, le cassette dell'acqua. Perché lui dice che sovrapposte in maniera strategica possono fungere da sedute durante, che ne so, un DJ set, un evento. Giusto, ecco.
12: Posso dire una cosa? Esistono le sedie.
13: E vabbè, ma le cassette sono più comode, ma fatta affari tua, uno
12: vabbè, costano, allora, le sedie costano, vabbè.
13: In tutto questo, sì. La storia dell'evento si incrocia con l'incontro di Nico ieri con Davide Gatto a Pavia, giusto? Il quale scrive: caro diario, ho visto Nico Carminati, molto carino, mi ha riempito il furgone di cassette. E,
12: dunque, non so cosa dire, non so. Nico, per un DJ è molto grave.
13: E
12: sono senza parole.
13: Nico Carminati mi dice: scopro ora che Davide Gatto espone dei quadri all'Università di Pavia. Dico: ma allora invece da rompere capo, ma regalaci un quadro.
12: Aspetta. I quadri di chi?
13: Davide Gatto.
12: Ma non ci, ma chi ci crede?
13: Vuoi non avere un originale Davide Gatto a casa?
12: Non è capace, non è possibile, non ci credo.
13: Ma
12: non
13: come
12: è
13: no? Pittore cubista, fidati.
12: Dimmi, non so, Luana da Como.
13: Luana
12: magari,
13: da Como,
12: sì.
13: Pure lei dipinge.
12: Ma Marco di Latina o di
13: sì,
12: dov'è?
13: Sì, di Collefero.
12: O quello
13: lui,
12: di Collefero.
13: Sì, come no, vabbè.
12: Ragazzi, abbiamo già passato 2 minuti dicendo un mucchio di cose interessanti, potremmo smetterla qui, ok?
13: Però hanno nominato la tua favorite of all times, Kate Middleton.
12: Kate Middleton, oggi ne parliamo, ragazzi.
13: Lo so.
12: Oggi ne parliamo.
13: Bene.
12: Bene, bene. Allora, lanciamo l'urlo, non prima di aver ringraziato sulla fiducia Riccardo Bucciero per il buon lavoro che svolgerà anche oggi, se avrà la bontà sua voglia di alzarsi, e poi Antonello Piroso.
13: Ma perché sei buonissimo tu,
12: oggi
13: comunque.
12: Sono particolarmente buono, vabbè. Anche Van Halen sono buoni e ci fanno saltare.

0: Ciao. Ma hanno detto che sembravi Tarzan con l'urlo stamattina.
1: Sì, beh, l'urlo è l'urlo molto simile a quello che faccio quando faccio l'amore.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ah vabbè, un'altra rivelazione piccante.
1: Vabbè, le cose vanno dette.
0: Comunque, io direi di preparare, non si sa mai dove si servire più tardi per il nostro amico gatto, la Gigi Proietti con la cover di Jacques Brel e Mekit Pa, numero un per caso, che può essere sempre utile quella. Se c'è, dico, io la farei sentire ogni...
1: no.
0: Va bene, allora facciamo gli auguri a Jack Bruce, anche se purtroppo non è più con noi, avrebbe compiuto 83 anni, quel genio assoluto. Sopraffine incommensurabile di David Byrne, invece dove lo lasciamo? Lo inseriamo nella festa, quindi happy birthday anche a lui, 74 anni, anche al mitico Ian Astbury che ne fa 64, Greg Kurstin, 57 anni, e Then Our Back Day Black Keys, straordinario chitarrista e frontman del duo di Akron, Ohio, che chiude la lista dei compleanni di quest'oggi.
1: 1982, avevo 20 anni, i Clash pubblicano l'album Combat Rock, 1988 e le Zeppelin si riuniscono al Madison Square Garden per il 40° anniversario della Atlantic Records, alla batteria c'è Jason Bonham, il figlio ovviamente.
0: Sì.
1: Oggi, 11 anni fa, ci lasciava B.B. King, uno dei padri del blues moderno, fonte di ispirazione per tanti chitarristi, artisti blues, ma anche rock, e Clapton e U2 in particolare. Cominciò giovanissimo, registrò anche lui alla Sun Records di Memphis e poi prese il volo con le major e girando il mondo. L'ho ascoltato, devo dirlo, i miei sono ricordi. L'ho ascoltato due volte in Italia, ma sono andato, e devo dire anche questo, fino a India Nola, nel Mississippi, dove è seppellito e dove si può visitare un museo a lui dedicato. E 3 anni fa ci lasciava anche John Giblin dei Simple Minds.
0: Senti, l'hai conosciuta l'Indianona poi?
1: Indianola!
0: Indianola! Ho capito, un'Indianona! All'Indianola!
1: Mannaggia te, mannaggia!

0: with you sarà la nostra missione fino alle 9. Grazie ai Muse per averci fornito la colonna sonora con questo ultimo pezzo in Rock and Talk su Virgin Radio. Bene, parliamo di Kate Middleton, la principessa del Galles.
1: Ma devi sempre spoilerare tu.
0: E tu hai detto che parlavi di Middleton.
1: Allora, per la prima volta, nella storia di Rock and Talk, la seconda pagina viene sostituita da una notizia di primissima pagina, presa tra l'altro da Gabriele, il caprone di ieri mattina.
0: Sì,
1: perché io l'ho scoperto da lui, che ho fatto finta in realtà, però tutti l'abbiamo scoperto.
0: Ma dai, che lo sapevi.
1: Allora, Kate Middleton è nella sua città, appunto, Reggio Emilia. È venuta a Reggio Emilia, dicono, perché essendo l'Emilia Romagna un'eccellenza a livello mondiale nel gestire, educare, istruire i bambini negli asili e nelle scuole materne, ed essendo lei, Kate Middleton, una creatura particolarmente sensibile nei confronti dei bambini, dicono che sia venuta a visitare diverse scuole, incontrare esperti, insegnanti per apprendere, per capire. Dicono tutte queste cose, poi i giornalisti pettegoli ci hanno ricamato sopra e hanno scritto e detto una montagna di cose che riguardo alla sua visita, all'accoglienza che le hanno riservato. Dicono che debba rispettare a scopo precauzionale delle regole per accostarsi al cibo, per questioni di sicurezza, ma anche per lo stile Windsor. Quindi niente cibi crudi o poco cotti o speziati, niente aglio, così dicono. Allora, a questo punto, cari ascoltatori, a voi posso dirlo, a questo punto dico la vera verità: la visita a Reggio Emilia di Kate Middleton è una copertura. I tre giorni a Reggio Emilia saranno seguiti da una giornata che trascorrerà a Cinisello Balsamo in mia compagnia, saranno seguiti da questa giornata. Dopo tutti questi anni che mi ha ascoltato alla radio, ha deciso di incontrarmi e io le ho promesso di non mangiare l'aglio, di escludere l'aglio da quella giornata, ma dalla mia intera vita. Uno sforzo, un sacrificio che per lei posso fare. Cui, allora, parliamo di questo. Cioè, voi cosa sareste disposti a rinunciare per passare un giorno con chi sognate da una vita?
0: Allora, io non so, già t'ho dato la mia risposta. In compenso è arrivato il primo messaggio per te: toglieteglie er fiasco, c'è scritto.

0: rassegnati, è inutile, non ti amo.
1: Ma no, dai. Ma no, è un la sua visita in Italia è un chiaro segno di disponibilità nei miei confronti, certo. Quindi non dire cazzate.
2: Esatto, e poi soprattutto solo io posso permettermi di contraddirti, quindi chi è questo? È arrivato fresco fresco.
1: Questo qua, mamma, che gente.
2: Allora, sì. Pensa, c'è Giulio che dice, se mi faceste entrare in studio, potrei stare un giorno senza ascoltare Virgilio. Dio, puoi entrare semplicemente per il fatto di aver usato una proposizione subordinata condizionale nella maniera corretta. Bravo.
1: Vabbè, però,
2: queste sono cose che te fanno piangere. Io sono
1: commosso. Però diciamolo tutto, per entrare in questo studio bisogna pagare 5 euro a me e Francesco.
2: Sempre 5? Guarda che la tariffa si è alzata, stiamo a 15. Ci sono i rincari, le addizionali, figurati.

0: Oh, ma erano 9 casse di acqua o 9 casse di vino? Perché però mi pare che stamattina siete belli brilli, ragazzi.
1: Perché oggi mandano messaggi solo gli ascoltatori più antipatici?
2: Proprio belli brilli, ma come ti permetti?
1: Giù le parole, soprattutto, sciacquati la bocca.
2: Tu stai a casa mia, hai capito che vino ho bevuto, soprattutto quanto ne ho bevuto?
1: Io non lo so,
2: vabbè. Ci hanno tanato comunque, dai.
1: Ci pagano e ci tocca venire qui.
2: Capisci?
1: Vabbè.
2: Lenny Kravitz.

0: TK41, questo era Lenny Kravitz in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, vediamo un po'. Dunque, io rinuncerei, scrive Anto dalla provincia di Milano, ad un pacchetto di sigarette. Faresti bene a rinunciare comunque, se potessi però passare una giornata con Nico Carminati. Nico, guarda, devi dirci tu se vuoi molarti.
1: Ragazzi,
0: alla causa di una fumatrice che vuole smettere.
1: Questa risata arriva di conseguenza a 16 anni passati con Nico Carminati. Che Anto, fatti vedere da uno bravo.
0: Ma Anto, tra l'altro, aspetta, ma se noi siamo convinti che sia una donna, ma potrebbe essere anche un Antonello, per esempio.
1: Ah, anche. Per un giorno solo, ma non rinuncerei proprio a un bel niente. Se fosse tutta la vita con Emilia Clarke, valuterei, ma altrimenti niente. Alex, datti una calmata.

0: Questo concetto della rinuncia mi ha sempre dato profondamente fastidio. No, non voglio rinunciare proprio a niente.
1: Ecco, brava, brava. Guarda, tesorino, cicciabella, che o scendi a compromessi o te ne rimani sola.
2: Bisogna pure scendere a compromessi.
1: La vita è fatta così, la vita
2: è vero, è vero, hai ragione, purtroppo hai ragione. Il traffico, tra poco.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ufficio cose smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
16: Virgin Radio.
17: Sono le 7.
18: It's 7 a.m.
19: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
20: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa viene segnalato un incidente allo svincolo di Lucca. Altro incidente sulla 35 Brebemi tra strada provinciale 19 e Travagliato Ovest verso Brescia. Code a tratti per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo in direzione Torino. Sull'Autosole coda per traffico di 1 km tra Torrenova e il bivio di ramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo ci sono lavori di manutenzione allo svincolo Lago Negro Nord Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: 800-324-330, parliamo d'altro. Kate, non ti dimentico, ma adesso dobbiamo andare, Kate, incontro a un caprone.
2: You're always in our heart, Kate, but now it's time to play.
1: Our?
2: Heart. Pure geloso. Ma guarda che è sposata in tutto ciò, eh?
1: Sì,
2: c'è William. Ricordati che
1: è una
2: c'è
1: copertura
2: William.
1: Anche quella.
2: Pure, vabbè.
1: Vabbè, dicevamo 800 324 330.
2: T-shirt, portapass, cappellino, la pergamena, ma per carità, tanto ogni volta che la nominiamo succedono dei disastri, però non si sa mai, eh.
1: Dai, chiamate perché oggi è facilissimo.
2: È facile? Sì, sei sicuro?
1: Sì.
2: Perché guarda che è già uno spoiler, eh.
1: È facile? Ah, sì. Allora sono loro? Sì, sono loro!

0: And in my pocket erano gli anni 90, lo spirito musicale dell'epoca, quello di Alanis Morissette, qui in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Anna, buongiorno Anna.
2: Ah, no, buongiornissimo.
3: Ciao Anna.
0: Anna, come stai?
2: Ciao.
0: Eccola là.
2: Tutto bene.
3: Noi benissimo. Parla pure con Francesco, perché io sono impegnato, lo sai benissimo. Allora, che in questi giorni sto pensando
0: purtroppo qualcun altro. Oggi marca male, cara Anna, se pensavi di fare una discussione romantica col Doc, perché essendoci la sua favorita in Italia, Kate, e lui non ha occhi per altre donne,
3: sì,
0: fino a domani.
3: Sono fedele a lei.
0: Poi da lunedì...
2: Immagino.
0: Da sei ironica, chiami? Anna, scusa, è ironia la tua. Perché...
3: Anna, da dove chiami?
2: Io chiamo da Tarcento, provincia di Udine.
3: Oh, bella quella zona. E, che fai nella vita?
2: Sono impiegata.
3: Ok.
2: In un'azienda.
3: Sì, ma che mi frega che lavoro fai? Che sei sposata?
0: Ma quindi no, so.
3: Entriamo nei dettagli.
2: Sono felicemente morosata.
3: Morosata. Brava. Allora, la t-shirt, se che fai, gliela regali? Sei vero amore, gliela regali.
2: No, la tengo io.
3: Non rinuncia però alla t-shirt di Virgin Radio.
0: No, casomai, guarda, al moroso il portapass, perché gli deve ricordare tutte le mattine che deve andare a lavorare, quindi al moroso diamo il portapass e il cappellino lo dividono, così stiamo a posto.
3: Un'ultima domanda, da 1 a 10, la tua cultura musicale?
2: 5.
3: Sì, ok, vabbè.
0: In medio
2: cerco di farmi la cultura ascoltandovi.
0: Certo. E allora sei sulla buona strada.
1: Indizio 1.
3: La band di oggi, cara la nostra Anna, viene dalla Gran Bretagna. Se sei una fan della prima ora, conoscerai il titolo del primo EP, uscito nel 1998, ancora prima del disco d'esordio, Safety.
0: Sì. Se vuoi aggiungo anche una cosa carina, perché questa storia me l'ha raccontata qualcuno. La foto su quell'IP rappresenta il frontman giovanissimo, scattata da un amico. Perché lo hanno chiamato Safety? Perché l'amico involontariamente riprese una porta di sicurezza dietro il frontman,
3: capito.
0: Che riportava la scritta Safety. Non posso dirti cosa c'è sopra la scritta Safety, perché è il nome del gruppo.
3: Anna, ti ha aiutato? No? Allora andiamo a seconda.
1: Indizio 2.
0: Il pezzo che ascolteremo tra poco invece è contenuto nel loro quinto album, pubblicato nel 2011, dedicato al protagonista di un fumetto a strisce di Charles Schulz. Peanuts.
3: Dai, questo è facile.
0: Cinque,
3: meritatissimo.
2: Andiamo
3: al quarto.
1: Indizio 4.
3: Allora, dalla scorsa estate, sta attenta che qui
0: dai, questo è facile. Allora,
3: dalla scorsa estate sono il gruppo più temuto dai fedifraghi per via della Kiss Cam I Live. Ricordi che due colleghi durante il loro concerto sono stati beccati a palparsi e una telecamera li ha colti in flagranza di reato? Ti ricordi? Ha fatto il giro del mondo quelle immagini.
0: Sì, tant'è che altre band hanno specificato qui non siamo.
1: Hai vinto!
3: Pronunci la parola palpaggi e lei indovina, hai capito?
0: Anna, se potessi raccontarci tutto quello che ti quella testolina.
3: Ci sono i bambini in ascolto, per piacere, dai.
0: No, ma c'è un'altra cosa da dire, che tutti a disprezzare il gossip, ma lo vedi che alla fine la gente il gossip se lo ricorda.
3: Anna, è stato bello.
0: È vero.
3: Senti, salutaci quel fortunatissimo fidanzato che ti porti dietro, ok?
2: Ti ascolta sempre anche lui, mi sta ascoltando.
0: Come si chiama?
2: Andrea.
3: Ciao Andrea! Tenta la stretta, eh!
0: Anna, ciao. Andrea, buona giornata! Ciao.
2: Buona giornata a voi, ciao!

0: prossima.
1: A me è sembrato che ha dovuto pensare al nome del suo moroso.
0: Ah, non hai capito, hai sbagliato il giorno. Dovevi chiamare domani, che era venerdì, e concludevamo il fine settimana in bellezza.
2: Oh, ma andate proprio in tilt quando ci sono le donne, eh?
3: Andrea, tiri della stretta, perché sennò passa tutto il giorno a brucare l'erba.
4: Questa è bella, questa è carina.
5: Andrea è un ragazzo fortunato. Anna è simpatica.
4: Sì, un po' misterioso, eh? Sai che non riesco ad immaginarmelo, questo Andrea.

0: Led Zeppelin, loro sì, fanno parte della famiglia. Kate Middleton non fa ancora parte della famiglia, però della nostra, però una volta che mi ha assaggiato, entrerà anche lei a far parte della famiglia.
1: Sì,
0: sicuramente.
1: La grande famiglia del Rock di Virgin Radio. Ditelo a tutti, ditelo a tutti.
0: Sì, sì,
1: sai
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: A chi dovremmo dirlo, secondo me. A questo, ma cioè, scrive un tale Guglielmo.
0: Chi
1: ma secondo
0: Guglielmo?
1: Me, forse William dice in inglese: wash your mouth before you talk about my wife. Che vuol dire sciacqua dalla bocca prima di parlare di mia moglie. Sarà William, io penso che si potrebbe
0: adesso.
1: Essere lui. Capisci?
0: Comunque,
1: sì.
0: Seriamente, ditelo a tutti. Di giovedì funziona ancora di più.
1: Sì, no, seriamente no, perché qui di serio non c'è niente. No, ditelo a tutti e basta.
0: Esatto.

0: Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ogni occasione buona, anche questa, per ricordare la grande famiglia del rock di Virgin Radio, che siamo anche in TV, canale 717 di Sky, 68 dalla piattaforma satellitare TVSat. Tra poco un video e un pezzo degli Smashing Pumpkins.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Che affa! Che affa che fa? Dai, chi la soluzione ha?
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, 29,99 euro. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da

0: 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Sei anni fa se ne uscivano con questo gran bel pezzo, gli Smashing Pumpkins su Virgin Radio. Questo è Rock and Talk con Dr. Filgo, da Francesco Allegretti e tutta la banda di matti, diciamolo. Vabbè,
1: è sì, un po' matto di matti. Io vedo oramai è recidiva sta roba che dimentico di aprire il microfono. Rinchiudete.
0: Sì, sì. Ah, parli di distrazioni. Bene, distrazioni, ieri mi sono alzato dalla panchina e meno male che mi sono girato indietro. Stavo lasciando lì sopra il telefono. Un'altra volta?
1: Ancora?
0: No, storia vera. Un'altra volta? Allora, è successo già un po' di giorni fa. Allora, io non sto bene, non sto bene.
1: Però posso dirti, meglio quello della storia dell'altro giorno. Cioè, mi sono un po' preoccupato. È successo anche a me.
0: Ovvero?
1: Posso capire. Quando hai detto di aver lasciato a il casa... fornellino del gas aperto al minimo.
0: Sì, tutta la notte.
1: Tutta la notte. Eppure a me mi è successo. Meno male che non ci avevamo messo sopra le pentole.
0: Meno male che non mi ascoltano i vicini combinato. Di casa soprattutto.
1: Vabbè, comunque ragazzi, avete capito che siamo io e lui alla frutta. Ma insomma, questa oramai è una vecchia storia. Posso rendere omaggio agli iscritti del nostro Buccero? Sto per leggere quello che ti ha dedicato. Un po' come il monologo ceruleo di Meryl Streep. Guarda, lo farò uguale.
0: Vai.
1: Allora, Mau arriva negli studi di Virgin Radio, solo allora si accorge di aver dimenticato il telefono a casa. Inizialmente, per sua stessa ammissione, è stato il panico. Poi il nostro si è fermato a riflettere. Quale catastrofe sarebbe mai potuta accadere da lì a poche ore senza l'odiato smartphone? Anzi, più il tempo passava e più si rendeva conto che era una grande occasione per tornare al 1985 circa, quando aveva un sacco di capelli, ascoltava Bruce Springsteen dal parcheggio di San Siro e viveva senza essere schiavo di una serie di bisogni indotti dal diabolico turbocapitalismo. C'è là questo turbocapitalismo.
0: No, ma ha ragione.
1: Vabbè. E chiudiamo. Quello che... Ah no, questo è riferito a me invece. Sì. Tra pupazzetti e ammorbidenti tiene in scacco il collega fra sempre lo smartphone. Pure a me mi tiene in scacco. Ma io ho il terrore non tanto di perderlo, quanto che mi venga rubato.
0: Addirittura.
1: Sì, da chi dici tu?
0: Il panico. Quindi
1: il panico,
0: panico
1: ragazzi, con lo smartphone. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Allora, il panico che vi coglie e che... tutti i panici, grandi e piccoli, che avete affrontato e poi superato.
1: Oh, siamo stati bravi. Per una volta abbiamo reso omaggio agli iscritti di Buccero.

0: Panico, panico, panico, ho paura di tuffarmi. Paura, panico.
1: No, no, rido perché ti capisco. Non mi sono mai tuffato in vita mia.
2: Anch'io.
1: Mai, mai una volta. Mai
2: assolutamente.
1: Una volta. No, forse una volta bomba, sì, nel senso.
2: Vabbè, in piscina.
1: Piscina.
2: Ma io nemmeno più in piscina.
1: Di testa
2: io proprio
1: mai, non è testa. Mai successo mai. No,
2: perché tutti pensano che noi siamo caduti di testa dal soffiolone. Però non in piscina. No, io ho paura proprio. Allora, vi spiego. La mia paura dell'acqua sta nel fatto che non so mai cosa c'è sotto. Quindi ho proprio paura dei bacini in generale.
1: No, io a tavola ho paura dell'acqua.

0: Great Pretender e Kasabian in Rock and Talk su Virgin Radio. Ah, Michele D'Alissone tira fuori una roba che riguarda tutti noi, diciamo la verità.
1: No, non tutti.
0: Michele D'Alissone, ciao ragazzi, io ho paura di camminare sulle grate, non so perché, ma mi mettono un'ansia incredibile. Allora, io mi domando e dico, allora saranno sicurissime, però io ho sempre avuto il pensiero che essendo di base fissate sull'asfalto ed essendoci il vuoto sotto, cioè chi ha inventato le grate dovrebbe anche aver studiato la legge della probabilità. Secondo me c'è una probabilità che prima o poi qualcuno ci finisca dentro.
1: Allora, per superare questo blocco, giusto, devi fare bungee jumping, no, buttarti col paracadute da 10.000 metri.

0: Il rock and roll dei Sum 41 su Virgin Radio in Too Deep. Un paio di secondi arrivano i Beatles.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
6: La spesa intelligente!
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco a...
7: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Amore, è fatta.
12: Che cosa?
11: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
12: Sì, vabbè, ma non esiste.
11: Ma certo che sì.
13: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
18: Amore, mi racconti una storia?
19: Va bene, dai.
20: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
21: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
5: Nuova Toyota IGoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
6: Virgin Classics 1968.

0: Madonna, questi erano i Beatles in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque, allora, voi non sapete quale panico ogni volta che John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison dovevano entrare negli studi di Abbey Road. Questa è una storia che non sa nessuno, la so solo io perché ho degli informatori. Me l'ha raccontata l'erede di una signora che aveva un baracchino di bibite e pistacchi sfusi davanti agli Abbey Road. Adesso la signora non c'è più, c'è la figlia che erede. C'era una grata a Abbey Road e dice che i Beatles erano terrorizzati da sta grata, tant'è che facevano, dice, chi è che passa per primo? John diceva, dai Paul, passa tu, e Ringo no, vai tu, e alla fine George, Paul McCartney, il più coraggioso, diceva, sentite, sa che c'è, ci passo io su sta grata, ma qua vedete che bella, soli davanti, su, entriamo. Fine. Le grate fanno paura a tutti, facevano paura anche ai Beatles. Sì.
1: E a Giuseppe invece fa paura, anzi ha il panico, paura del controllo della prostata. Giuseppe, ti tranquillizzo, dopo il secondo controllo comincia a piacerti. Ah, anch'io ho paura delle grate, dice un'ascoltatrice. Sono terrorizzata però anche dai budini. La consistenza e il fatto che ballino mi fa paura.
0: Io già c'ho in mente un titolo.
1: Io devo cambiare lavoro.

0: Allora. Nel finale When I Wake Up, i Pretty Reckless, magari un po' presto per dirlo, ma è bene che ve lo segnate, il 14 di novembre saranno al Fabric di Milano. Oh, finalmente un messaggio al 342-4141-411 che ci tranquillizza tutti, ma forse non tutti. Le grate sono tarate per 38 quintali, non vi sembra sufficiente?
1: Si è arrivato l'ingegnere, senti, io invece ho già in mente due o tre bei remake che si potrebbero fare al cinema per chi ha sul panico delle grate. Allora, non aprite quella grata, il diavolo veste grata, oh, e la grata è bella anche, oh, o no?

0: Allora, Francesco Allegretti vi sta condizionando, sono arrivati almeno 100 titoli idioti, il peggiore, grate spaziali.
1: Sì, poi c'è 3 metri sopra la grata, la grata sul tetto che scotta, e poi c'è la serie di chi sceglie la grata per liberarsi di una compagnia sgradita. Meglio grata che mal accompagnata.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani, di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante. 25 giugno, Lucca Summer Festival. 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 8.
14: It's 8 a.m.
13: TGCOM 24. Breaking news.
15: Buongiorno da Esther Roletto. Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali, auspica il presidente Xi Jinping ricevendo l'omologo americano Donald Trump nella grande sala del popolo a Pechino. Ma sul nodo Taiwan avverte: se la partita fosse gestita male potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca promette: le relazioni saranno sempre migliori. I Premier Time a Palazzo Madama, le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita. Avverte Giorgia Meloni, che ha anche indicato le priorità dell'esecutivo. Salari, incentivi alle imprese, natalità, entro l'estate via libera al nucleare, scontro con Renzi e PD. Antivirus negativi, primi test sui casi sospetti in Italia. Alla Camera il ministro della Salute Schillaci rassicura: per ora nessun allarme, rischio basso per la popolazione. Ha sottolineato l'efficacia e la trasparenza delle misure adottate con la circolare dell'11 maggio, respingendo l'accusa di immobilismo. Nel suo discorso in Parlamento a Westminster, Re Carlo III ha ribadito l'impegno indissolubile verso la NATO, mentre a Reggio Emilia bagno di folla per la principessa Kate Middleton in visita negli asili per approfondire il metodo per l'educazione dell'infanzia. Caso Garlasco, in una nuova intercettazione lo sfogo di Marco Poggia ai genitori. Tutto per arrivare alla revisione del processo. Il guardasigilli Nordio interviene ancora. La condanna di Alberto Stasi è paradossale dopo l'assoluzione in primo e secondo grado. La legge va cambiata. Calcio, la Coppa Italia va all'Inter, che all'Olimpico di Roma ha la meglio sulla Lazio, sconfitta per 2-0. Agli internazionali di tennis, impresa di Darderi, che batte lo spagnolo Jodar in 3-7 e vola in semifinale dove affronterà Ruud. Oggi la sfida Sinner-Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un incidente tra Ponte Corvo e Cassino in direzione Napoli, per un altro incidente sulla A11 code in uscita a Lucca Est verso Firenze, per traffico congestionato sulla A24 3 km di incolonnamenti tra via Togliatti e il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima, infine sulla statale 417 di Caltagirone traffico rallentato per lavori tra stazione San Martino e Ponte Gornalunga viaggiando verso la statale 117 bis centrale Sicula. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
18: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Niente paura, niente panico, si sta preparando alle 8:15 in onda con noi. Sto parlando di Antonello Piroso. Abbiamo però 12 minuti e li consumeremo per bene, perché adesso ci sono due biglietti per i Grata Van Fleet, giusto?
1: Che cosa stai dicendo? Mi fai confondere. I Culture Wars sono una band di Austin con base a Los Angeles, fanno musica da paura, da panico anzi direi.
0: Da panico, ok.
1: E quindi li incontreremo per questo concerto targato Virgin Radio venerdì 24 luglio al Legend Club di Milano. Lo farai il più veloce di
0: Hai
1: voi.
0: Hai detto quando?
1: Il 24 luglio.
0: Venerdì. Non prendo impegni.
1: Legend Club 800 324 330. Pronti?
0: Via!

0: Why Do You Only Call Me When You're High, gli Arctic Monkeys su Virgin Radio. Diamo il benvenuto in Rock and Talk del giovedì a Gabriele. Buondì,
1: ancora,
0: è ancora quello di ieri. A Gabriele, oh.
1: Gabriele?
2: Ciao.
1: Ma non ce l'hai il lavoro? Non ho capito. Tutti i giorni chiami qui?
2: No, tutti i giorni no, però ci sto andando, sì sì.
1: No, no, quindi non sei il Gabriele di ieri, vero, che ha giocato a Indovina la Rockstar? Sei un altro?
2: No, un altro.
0: Lui è Gabriele, quello che ha visto qualcuno volò sulla grata del cuculo, vero Gabriele?
2: Sì.
0: Senti, ma invece ti è piaciuto Hansel e Grata?
1: No, basta.
0: L'ultima, dai. Grata Tui, la storia del topo che rimase intrappolato nella grata, quella è bellissima.
1: Sono
0: dai.
1: Piegato in due. Vabbè, scusaci tanto, Gabriele, in cambio di questa pazienza. Esatto, ti mandiamo venerdì 24 luglio al Legend Club di Milano a sentire, ascoltare, goderti Culture Wars. Contento?
2: Contentissimo, grazie mille.
1: Bene.
0: Inutile dirvi, lo dico anche a te Gabriele, che mi hanno proposto un appartamento in affitto a Gratosoglio. Ma io ho chiesto, ma il quartiere si chiama così per le grate? Mi hanno assicurato di no. Allora mi sa che vado. Vado.

0: Secondo me è ora di smettere di parlare di questa roba e mettere su un po' di Greta Van Fleet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Sì, diamo retta al nostro ascoltatore che ci consiglia di smettere di parlare di Grate. Non lo faremo più. Nella prossima mezz'ora Antonello Piroso parlerà di cose molto meno importanti.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
14: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
17: One Express, anche entro le 12.
18: Gold Espresso, ore 12.
17: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
21: Quando arriva lui, la grande famiglia di Virgin Radio è sempre grata, è il momento del Piroso Pensiero, quindi diamo il benvenuto al nostro cavaliere nero.
20: Rock and Talk.
3: Buongiorno Antonello.
21: Buongiorno Antonello.
22: Siamo tutti una famiglia, è la classica frase ruffiana e ipocrita che nasconde il fatto che voi due avete un pupazzo con le mie sembianze in cui infilate degli aghi.
3: Chiodi
22: invocando la macumba, quindi non dite la famiglia di Rock and Talk che c'è, a Falzoni, no, va bene, comunque sì, no.
21: Con lo sparapunti proprio, aspetta, dov'è che l'hai messa a sparapunti, scusa? L'ha nascosta, guarda, che bella pensa, è codardo.
3: Guarda che tu sei persona grata, tranquillo. Sì,
22: e voi siete due brutte persone, la verità è questa. Allora, mi piacciono ancora le donne, ma non mi ricordo il perché. È una battuta trita e ritrita. Tra l'altro, come spesso succede alle battute, non si sa neanche esattamente, o almeno io lo ignoro, nonostante abbia fatto delle accurate ricerche in proposito, chi sia il primo che ha fatto la battuta. Però è una battuta, no? Riferita all'anagrafe degli uomini, dei maschi. Mi piacciono ancora le donne, non mi ricordo il perché. Frase che vale per tutti tranne che per i politici in Italia e all'estero, come vi racconterò. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: 5 luglio Ippodromo Snella Maura, l'unica data italiana del Takeover Tour dei Foo Fighters targata Virgin Radio. Questa era The Line.
1: Antonello.
2: Allora, pare, attribuita alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la battuta avrebbe fatto dicendo a un certo punto, qualche tempo fa, sospirando quasi, ah, che bello sarebbe un governo di sole donne. Battuta, ammesso che l'abbia effettivamente pronunciata, riferita al fatto che l'attuale governo ha registrato già due casi clamorosi di problematiche private che diventano gioco forza temi politici, le dimissioni del ministro Sangiuliano per via della sua relazione piuttosto tumultuosa con la signora Boccia, dico tumultuosa, e agli atti la fotografia con la ferita sulla testa, no? Dell'ex ministro Sangiuliano, poi quella gentile signora, signorina che ha pensato bene di farsi intervistare chiedendo all'intervistatore una domanda sulla sua presunta relazione con il ministro Piantedosi, domanda che poi è stata effettivamente fatta, alla quale la signora o signorina ha risposto sì, in effetti non posso negare questa corrispondenza di amorosi sensi. Lo dico su questi due casi precedenti perché ci sarebbe un terzo caso che sarebbe sulla bocca di tutti, un terzo ministro, ecco perché, no, sempre un uomo, il terzo ministro che a sua volta avrebbe una relazione con un'altra signorina di queste che girano intorno al mondo della politica come, no, il miele rappresentato dal potere, queste signorine, le cortigiane che girano, addirittura il cognome del ministro sarebbe nella seconda parte dell'alfabeto, la prima parte dalla A alla L, la seconda dalla M alla Z, insomma, per carità. Io sono sempre dell'opinione che è giusto occuparsi della vita privata delle persone e quindi anche dei politici nel momento in cui la vita privata delle persone assume una tale rilevanza pubblica da diventare notizia. Notizia nell'interesse dell'opinione pubblica che deve sapere di determinate circostanze. Se no, la curiosità tout court sulla vita privata delle persone, politici compresi, se no si finisce come in Francia dove sono più bravi di noi forse, no, a gestire, voglio dire, che François Mitterrand avesse una famiglia parallela a quella ufficiale, in Francia lo sapevano pure i muri, si sapeva addirittura perché a un certo punto i giornali evidentemente autorizzati o che non erano ostacolati dall'Eliseo, cioè dalla Presidenza della Repubblica, scrissero della figlia di Mitterrand che era figlia dell'unione parallela a quella ufficiale, si sapeva anche il nome della madre, si sapeva tutto, ma veniva gestito, se volete, in maniera più ipocrita, dicendo vabbè, ma fino a quando Mitterrand fa benissimo il Presidente della Repubblica, a noi che ce ne importa. Ma così anche per Jacques Chirac, un altro con la fama di essere un donnaiolo, un tombeur de femme, Claudia Cardinale sì, Claudia Cardinale no, Nicolas Sarkozy che si è separato dalla moglie Cecilia praticamente appena avvenuta l'elezione alla Presidenza della Repubblica e subito a ruota si è unito nella vita privata con Carla Bruni. François Hollande, il presidente francese che viene fotografato mentre viene

scortato da una guardia del corpo in motorino per andare a trovare la moglie. E adesso questo libro di questo giornalista francese, che direbbe che dietro lo schiaffo famoso che abbiamo visto tutti, l'immagine che è diventata virale, no? Di quando l'aereo presidenziale francese arriva in Vietnam, le telecamere inquadrano il portellone che viene aperto, si intravede il presidente Macron che sta per scendere, ma nel frattempo viene trattenuto dalla moglie, che è nascosta, di cui si vede soltanto una parte del corpo, la mano che gli viene data in faccia, la famosa manata presidenziale o lo schiaffo presidenziale, che adesso si scopre sarebbe stato motivato dal fatto che la signora Brigitta avrebbe scoperto sul telefonino del marito dei messaggi con un'attrice franco-iraniana, Golshifteh Farahani, che si è vista in tantissimi film e tantissime serie televisive. Si sarebbero scambiati dei messaggi affettuosi, cioè il presidente avrebbe scritto all'attrice: ti trovo molto carina, no? E questo avrebbe innescato. Ora, che il presidente della Repubblica si metta a messaggiare con un'attrice, boh, sarà vero, non sarà vero. Direi che forse, sapendo come lavorano i servizi segreti in Italia e all'estero sull'uso del telefonino, come sanno anche i privati cittadini, bisogna essere molto cauti. Ma poi la moglie che va a controllare i messaggi sul telefono del Presidente della Repubblica, tutto possibile o tutta una fiction? Perché la signora Brigitta ovviamente ha smentito, però per dire che poi alla fine tutto il mondo è paese e che un politico maschio dovrebbe imparare a gestire meglio la zona del suo corpo sotto l'ombelico, nell'interesse di tutti, quando gli affari da privati poi rischiano di diventare pubblici. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Ragazzi, non piangete, non sono io a dirlo, sono i Cure su Virgin Radio.
1: E c'è con noi il nostro Cavaliere Nero in Rock and Talk, Antonello Piroso.
2: Se qualcuno voleva la conferma che lo spostamento del derby a favore della finale degli internazionali di Roma, che si giocherà domenica, il derby insieme ad altre quattro partite, perché devono essere in contemporanea per evitare il sospetto di pastette, giocando prima una, poi l'altra, allora una sa il risultato, quell'altra si regola di conseguenza, eccetera. Sapete che la decisione al momento, dico al momento perché c'è l'annunciato ricorso al TAR da parte della Lega delle squadre di Serie A, si giocherà lunedì sera il derby di Roma insieme ad altre tre o quattro partite. Dico, se qualcuno vuole la conferma che comunque la contemporaneità dei due eventi, finale e derby, sarebbe stata una cosa complicata per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico a Roma, in quella determinata zona della capitale che è anche fatta in un certo modo, cioè sotto la montagna di Montemario, una roba complicatissima, una sorta di imbuto, ma insomma la conferma l'avrebbe avuta stanotte. Io mi sono guardato l'incontro di Luciano Darderi contro lo spagnolo Rafael Jodar o Codar o Jodar, l'ho sentito pronunciare in tutti i modi, ma insomma, il quale nella classifica era molto sopra rispetto a lui, l'ha battuto alle 2 di notte, quindi una cosa anche sfiancante dal punto di vista fisico, nell'umidità, proprio perché sotto la montagna, nell'umidità che ha fatto sì che i fumi e i fumogeni esplosi con la premiazione dell'Inter che ha battuto la Lazio nella finale di Coppa Italia, il fumo si sia spostato dallo stadio olimpico al terreno di gioco, invadendolo, e siccome era umido, l'umidità teneva il fumo in campo, cioè a un certo punto sembrava la partita di Fantozzi, quasi i due tennisti non si vedevano, tant'è che poi la partita è stata sospesa per 20 minuti, questo spiega anche perché si è arrivati alle 2 e qualche minuto per avere, no, il risultato che consente a Darderi di passare alla fase finale degli internazionali e di guadagnare molti punti in classifica, perché il fumo, i fumogeni, hanno mandato in tilt l'occhio di falco, cioè l'electronic light calling live, no? Quello, no? La grafica elettronica che viene chiamata immediatamente, visto che non ci sono più i giudici di linea a giudicare se una palla è dentro o fuori. Siccome il fumogeno hanno mandato in tilt il sistema, partita ferma al freddo e all'umidità di ieri sera alle 1 per 20 minuti. Dopodiché, per carità, i tifosi della Roma, della Lazio, del calcio si lamenteranno, ma io dico e ancora ribadisco, si sapeva da mesi che il 17 maggio ci sarebbe stata la possibilità della concomitanza di due eventi così importanti, ma santa pazienza, in questo paese bisogna sempre aspettare che i problemi arrivino a marcire, cioè fino a quando non ci vai a sbattere contro non ti potevi organizzare con qualche mese d'anticipo, troppo complicato? Complimenti, un po' come la storia del POS e degli scontrini fiscali di cui vi dirò, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Portiamo avanti con i lavori. Oggi è giovedì, ma sappiate che domani è venerdì. Friday Night, Darkness in Rock and Talk.
1: In Rock and Talk, Antonello Piroso.
2: Nel 2025 l'illegalità è costata ai pubblici esercenti, agli esercizi pubblici, 41 miliardi di euro nel 2025. Nel 2024 erano 39, cioè ogni anno aumenta. 41 miliardi, lo ha detto il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, il quale poi ha spiegato che, secondo una loro indagine, l'abusivismo nel commercio costa più di 10 miliardi di euro, l'abusivismo nella ristorazione costa altri 8 miliardi e mezzo, cioè significa che c'è gente che fa il commerciante o il ristoratore tagliando per i campi, non rispettando le regole che invece il commerciante o l'esercente onesto è obbligato a osservare, no? Quindi vendo cibo per strada o apro un bugigattolo e vendo la pizza al taglio o il piatto di spaghetti volante e non rispetto, e lo faccio in una maniera che sfugge ai controlli o in maniera illegale e abusiva. Dopodiché la contraffazione, no? I marchi falsi pesano per altri 5 miliardi, il taccheggio che è rubare nei supermercati, il furto delle merci esposte in un esercizio commerciale, pesa per altri 5 miliardi e mezzo, totale per l'appunto questi 41 miliardi. Fanno bene a segnalare l'illegalità, ma io ai commercianti segnalo anche il dato che ha dato il vice ministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo ieri in un convegno, e cioè il fatto che nel primo quadrimestre del 2026, 1 gennaio 30 aprile, c'è stato un boom di scontrini fiscali, cioè di scontrini battuti alle casse, nei negozi, eccetera. Come mai? Ma se c'è la crisi dell'economia, un boom di scontrini, più 40% di scontrini rispetto allo stesso quadrimestre dell'anno scorso. Ma cosa è successo? Oh, niente, banalmente è entrato in vigore quest'anno l'obbligo di collegare il POS alla cassa. Pensate, bisognava solo attaccare uno spinotto. Perché vi sarà successo di andare a pagare in un negozio, pagavate con la carta di credito, vi davano la strisciata, la ricevuta della carta di credito, ma non vi davano lo scontrino. Perché? Perché fino a quando non erano collegati, lo scontrino faceva fede solo lo scontrino per il fisco, nessuno controllava il POS. Il POS era un documento amministrativo che regola il rapporto fra te e la banca. È bastato dire, ma colleghiamo il POS. Oh, pensate che parto complicato dal punto di vista creativo. Colleghiamo il POS alla cassa e guarda un po', incredibilmente c'è stata un'esplosione di scontrini fiscali. Quindi i commercianti che lamentano l'illegalità, giustamente, forse poi qualche commerciante si dovrebbe fare l'esame di coscienza a proposito proprio dell'illegalità. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Innamoratissimo di questa canzone, Here, Mumford & Sons, è lui, il signor Stapleton.
1: Sì, e quindi dopo Mumford & Sons e Chris Stapleton, i saluti di Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Sapete come si dice, no? Giovedì gnocchi, venerdì pesce, sabato trippa e tutta la settimana Virgin Radio. Bello questo, eh? Mi dovete campionare e mettere questo motto sulla statua del mio, del quando passerò a miglior vita.
1: L'epitaffio, quello.
2: Esattamente. Allora, ragazzi, buona giornata, siete Resistenza, ci risentiamo domani. Ciao.
0: A domani.
1: Ciao, Antonella.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
5: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque!
6: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MedioWorld.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
12: One Express, anche entro le 12.
13: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
17: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
16: Ah, lo rifacciamo?
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Sa, sa.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Virgin Classics
6: 1984.

0: Dov'è arrivato nel 1984 questo signore Bruce Springsteen? I'm on fire dall'album Born in the USA, che ha fatto il giro del mondo, e poi lui ha fatto il giro del mondo con la band per promuovere questo disco. 10 anni ci ha lavorato, 10 anni, non all'album, alla sua carriera, per poter arrivare a produrre un album del genere. 10 anni, dico, eh sì, perché nel 1974 questo ragazzo era allo Stone Pony, un localino del New Jersey, Asbury Park, dove ha suonato, dove ha mosso i primi passi, e lì era diventato l'house band, comunque suonava con regolarità. Questo locale, se lo andate a cercare nel web, è ancora aperto, si può visitare, e vi do, ma probabilmente anche voi è successo nella vostra vita, che quando avete fatto visita a qualche tempio della musica o della vostra passione ci avete tratto una grande soddisfazione. Io al di là delle mie possibilità economiche ho fatto delle spese folli per poter andare in pellegrinaggio all'Ace Café, Graceland, alla Stax Records, alla Sun Records. Sono grandi, grandi soddisfazioni. Il dolore è quando invece ci sono situazioni che sono chiuse e non puoi visitare. Accidenti, tipo, non so, il tetto della Apple Records.
1: Ma parliamo, scusate, anche di Abbey Road. Allora, io a gennaio 2025 vado in quel famigerato weekend a Londra con mia sorella. Sì, andiamo a fare la foto. Non ti dico per fare quella foto esattamente identica alla copertina dei Beatles. Solamente per farla in quel modo ci abbiamo messo mezz'ora bloccando tutto il traffico. E va bene. La grande sorpresa era, devo dire, ammetto la mia ignoranza, è che gli Abbey Road Studios sono inaccessibili. Io pensavo che ci fosse una sorta di deroga turistica, magari visitarli anche semplicemente una stanza. Vabbè, nulla.
0: Hai fotografato la porta?
1: No, siamo andati al negozio dei souvenir a comprarsi le spillette, però comunque qualcosa abbiamo fatto.
0: Vabbè, adesso puoi salire sul tetto della Apple Records.
1: Scusate, io adesso ci torno a Londra.
0: No, non adesso, nel 2027, sta calmo.
1: Va bene, allora faccio in tempo a rinnovare anche il passaporto, che mi scadrà giusto in tempo, perché al numero 3 di Savile Row, nella stessa sede dell'azienda multimediale fondata dai Beatles alla fine degli anni 60, sul tetto di quel palazzo dove hanno dato il loro ultimo concerto, ecco quel palazzo, sede della cultura pop, faro per tanti fan, le porte saranno aperte finalmente al pubblico, signori.
0: Quindi Riccardo Bucero sta già facendo le valigie.
1: È già scappato, guarda, chi la chiappa, figurati.

0: lo vedi, cosa, lo vedi, lo vedi, citi i Beatles e tac, arrivano i Rolling Stones.
1: Beh, perché io, sai, sono come Bastian Contrario, se non creo polemica non sono contento, e quindi sì, ho voluto farveli ascoltare con In The Stars in attesa dell'uscita di Foreign Tongues il 10 luglio.
0: Ah, yes.
1: Attenzione.
0: Per chiudere.
1: Attenzione, anche questa è una cosa che so solo io. Non dovete mai, mai e poi mai sistemare Mick Jagger in un camerino preceduto da una grata. Fa delle scenate che voi non potete nemmeno immaginare.
0: Bene, allora, ci sentiamo domani. Una cosa l'avete imparata: evitate le grate!
1: Ecco, attenti, ciao!
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
6: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 9.
13: It's 9 a.m.
12: TGCOM 24. Breaking news.
14: Buongiorno da Esther Roletto. A Pechino l'incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Il presidente cinese riflette: dovremmo essere partner, non rivali. Ma Su Taiwan avverte: se la questione venisse gestita male, potremmo entrare in conflitto. Il capo della Casa Bianca è certo: le due potenze faranno affari su una base di piena reciprocità. Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog per condannare gli attacchi alle basi UNIFIL in Libano, ritenuti inaccettabili. Ha chiesto lo stop alla guerra permanente in Medio Oriente. Per il resto il Quirinale ha parlato di confronto franco e aperto. Herzog, dal canto suo, ha espresso preoccupazione per l'aumento di atteggiamenti antisemiti. Massiccio attacco russo nella notte su Kiev con droni e missili balistici. Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, lamenta presidente Zelensky. Il Cremlino insiste, la pace solo se l'Ucraina si ritira dal Donbass. In Senato Giorgia Meloni rivendica i risultati del governo su salari, debito e tasse. Le tensioni geopolitiche, avverte, incidono sulla crescita. Entro l'estate via libera al nucleare. Botte risposta con la sinistra sui costi del superbonus. Un altro fermo a Taranto per l'omicidio del bracciante emiliano di 35 anni aggredito sabato mattina mentre stava andando al lavoro. Si tratta di un 22enne che risiede nel centro storico della città pugliese e secondo maggiorenne della banda di 6 giovani, tra cui 4 minorenni. Calcio: dopo lo scudetto l'Inter conquista anche la Coppa Italia. Lazio sconfitta all'Olimpico per 2-0. Un grande Darderi prosegue il suo percorso agli internazionali di tennis eliminando Hodar. In semifinale troverà Ruud. Oggi la sfida Sinner Rublev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti puglia.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 coda di 3 km tra Altedo e Bologna Interporto per un incidente in direzione del capoluogo emiliano. Incolonnamenti sulla A50 tangenziale ovest di Milano allo svincolo di Rho viaggiando verso l'allaccio con la 8. Infine sulla statale 107 Silana Crotonese rallentamenti per lavori tra Cosenza e Celico in direzione Passo Vecchio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
4: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno amici, buon giovedì. Oggi è giovedì, 14 maggio, le 9.03 minuti, si comincia a casa nostra. Belli comodi con me che sono Alteria, c'è lui, Super Toki, in regia e arrivano due ore da condividere insieme a raccontarci un sacco di cose come ogni mattina. Come state oggi? Come vi siete svegliati? L'umore com'è? Com'è l'umore questa mattina? Potete raccontarci questo, potete raccontarci cosa avete fatto a colazione, potete raccontarci cosa avete combinato questa notte, magari avete fatto all'amore, potete dirci quello che volete. 342 41 41 41 11, queste sono le coordinate per interagire insieme, anche perché lo sapete, questo programma non lo faccio io, non lo fa Toki, lo facciamo insieme, quindi abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Oggi faremo gli auguri ad Auerbach dei Black Keys, è il suo compleanno, e poi ascolteremo qualcosa di nuovo insieme, poi parleremo di concerti, nuove uscite, dai, insomma, abbiamo come sempre davvero tante cose da raccontarci. Direi che tutto al posto giusto, quindi amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

Playball AC/DC era il 2014, Rock or Bust il titolo dell'album, l'uscita di questo singolone. AC/DC che non mollano mai il pezzo, sono sempre super super rock and roll, sempre uguali come qualcuno dice, ma anche orgogliosamente, cioè Angus Young ha detto sì, e quindi problemi, a noi piace farlo in questo modo e continuiamo a farlo in questo modo, e tra l'altro solo loro riescono a farlo così bene. Il rock and roll appena è partiti con Morning Glory. Tocchi, mi lanci un paio di vocali perché ho l'impressione che oggi non ne azzecco una di parola. Strano tra l'altro perché sono andata a letto molto presto, alle 9:20 ero già a nanna col pigiamino, dormivo e vedi, forse devo dormire meno per arrivare con le vocali e le consonanti al posto giusto. Va bene, se avete sciogli lingua questa mattina da suggerire alla sottoscritta, potremmo insieme fare del riscaldamento vocale in diretta, perché no? O ogni tanto i programmi si improvvisano anche in questo modo. Siamo su Virgin Radio TV e adesso arriva un video di una ballatona del rock splendida, canale 717 Sky, 68 TV Sat, sito e applicazione di Virgin Radio. La voce di Steven Tyler, Aerosmith. Buongiorno amici, questa è Angel.

Andrew Watt oggi apre e inaugura il Salone del Libro di Torino. Sapete che a noi piace molto parlare di libri, tra l'altro il tema del Salone del Libro di Torino di quest'anno è molto bello perché è il mondo salvato dai ragazzini, e secondo me dobbiamo metterci nelle mani della nuova generazione nella speranza che possa fare meglio delle generazioni precedenti. Questo titolo è ispirato, questo tema è ispirato ad un libro di Elsa Morante. A proposito di Salone del Libro, tra gli ospiti c'è anche uno scrittore che secondo me potrebbe piacere molto a Michael Stipe degli R.E.M. che abbiamo appena ascoltato, Emmanuel Carrère. Sapete che Michael Stipe è un grande lettore, oltre che qualche libro fotografico e non solo lo ha buttato fuori. Emmanuel Carrère, ditemi come vi trovate all'interno di questa frase, ha detto un qualcosa di molto interessante, cioè dice che ci sono i libri di dimensione orizzontali, che sono quelli che parlano dell'amore, l'amicizia, della vita, poi ci sono i libri di dimensione verticale, seguitemi perché non è proprio immediato come concetto, che invece parla dei rapporti tra generazioni, genitori, figli. Man mano che invecchiamo ci piacciono sempre di più i libri verticali, quindi relazioni, rapporti tra generazioni, perché in qualche modo ci fanno tornare bambini. Concetto non semplicissimo, però interessante. Invece concetto molto più semplice che tra poco vado a studiare con voi: è stata fatta una ricerca, non esiste una posizione comoda per poter leggere un libro. Tra poco vi spiego meglio. Adesso però All Along the Watchtower, lui è Jimi Hendrix.

0: Articolo molto interessante, restiamo insieme qui su Virgin Radio.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
4: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente medio l'anno la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché medio l'anno fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà,
13: solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
14: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
18: Vedrai che qualità, Antonella!
19: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, Buona Spesa Italia.
20: Per molti il futuro è solo incertezza.
21: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
22: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
23: Wow!
22: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere!
22: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello!
22: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con...

0: Lever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

Blur, Damon Albarn, la voce di Damon Albarn. Apro e chiudo subito la parentesi riguardo la posizione scelta per leggere libri. Tutto nasce perché oggi inaugura il Salone del Libro a Torino e quindi ci siamo buttati in questo discorso. Ma io non immaginavo, Toki, che esistono libri e libri e libri, ma anche online video che consigliano modi per poter leggere sempre di più senza soffrire in una determinata posizione. Ammetto, non avevo mai ragione su questa cosa, ma se ci mettiamo a leggere a pancia sotto, a pancia su, seduti, prima o poi, se effettivamente vuoi leggere molto, la scomodità arriva. Tu pensa che ci sono medici e persone che hanno impegnato del tempo alla ricerca di una soluzione che, spoiler, non esiste, perché alla fine, dai, qualsiasi cosa alla lunga, anche un bel viaggio in moto, che figata, vai, però dopo 2 ore il culo ti fa male. Lo stesso vale per il libro, qualsiasi posizione dopo un po' fa male in qualsiasi modo. Va bene, chiusa la parentesi, però tutto questo per dire: condivisione di bellezza, abbiamo parlato di libri, bello poi, sapete, all'interno di Morning Glory spesso e volentieri andare a consigliarci titoli, e ultimamente l'abbiamo fatto spesso. Ma torniamo alla musica. Ieri U2 hanno deciso di darci un piccolo assaggio con un video che anticipa il prossimo singolo, Street of Dreams, che anticipa, finalmente possiamo dirlo, il nuovo album degli U2. Quindi sui nostri social trovate questa anticipazione di video. Noi nel frattempo aspettiamo l'album e ci godiamo un pezzo adesso però del 98.

0: Non sto provando ad essere il ragazzo più figo del mondo. Sto cercando di scrivere canzoni che significhino qualcosa per la gente.
1: Dexter Holland, Virgin Radio, Style Rock.

0: Si intitola Doors, il nuovo singolo di Noah Kahan. Noi restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic firmato Queen.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
6: La spesa intelligente!
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
17: Sherlock Holmes, James Moriarty.
16: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
18: L'unico modo per uscire è insieme.
16: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
19: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
20: Prendiamo due prodotti Luxury.
19: E teniamo lo scontrino.
20: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
19: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
21: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
22: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
23: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Long Playing Stories.
8: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
9: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
8: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1986. Virgin Radio. It's a kind of magic.

classic Freddie Mercury, che ha sempre amato gli animali, i gatti. Brian May è un grande amante degli animali. Leggevo che nasce ufficialmente il primo canale streaming dedicato agli animali, cioè per gli animali, quindi cagnolini, gatti a casa, che magari lasciati da soli qualche ora perché il proprietario va al lavoro, esce di casa. Su questo canale hanno messo 24 ore su 24 dei programmi adatti ai cagnolini e gatti. Mi sono domandata quale può essere un programma adatto. Per esempio, ci sono anatroccoli che nuotano in vasca, cagnolini felici che pattugliano il quartiere, e il cagnolino tuo si mette lì e guarda la TV e probabilmente, insomma, vince la solitudine in questo modo. Tra l'altro, anche la scelta dei colori, il tipo di suono, di volume, tutto ovviamente studiato e pensato nell'ottica di far star bene l'animale che lasciamo a casa da sole. Ho una domanda per voi, dato che qui si parla di musica, bella musica, ma secondo voi il vostro cane o il vostro gatto, il vostro animale domestico che avete a casa, ha un gusto particolare per quanto riguarda la musica, il genere musicale? Vi è mai capitato di vedere una reazione particolare ascoltando una band, un brano? Se sì, è il momento di raccontarcelo. Cosa piace al vostro animale domestico? Che genere musicale? Che brano? Che band? 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Magari qualche cagnolino apprezza parecchio MGK.

0: Sonnet e i Verve su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 10.
12: It's 10 a.m.
0: Sono le 10 e noi partiamo con la seconda ora di Morning Glory. Si parlava di animali domestici che amano la musica. Sì, ma che pezzo, che band, che artista. Tantissimi messaggi. Il mio pappagallo ama i Creedence Clearwater Revival. Il pastore tedesco che ama Bob Marley. Abbiamo il bulldog francese che vuole solo la playlist soul. Bello, torniamo con i vostri messaggi. Promesso, casa nostra fino alle ore 11. Non solo questo, perché poi non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

0: For what it's worth, Placebo all'interno di Morning Glory. Che bello leggere i vostri messaggi. Tutti questi animaletti, cagnolini, gatti, pappagalli e via dicendo, che amano il rock, non solo, comunque la musica. Sentiamo i vostri messaggi.
1: La mia gatta è follemente innamorata di Axl Rose. Ogni volta che guardo i video si struscia sul telefono e lo mordicchia, proprio in senso di approvazione. E ha buoni gusti la ragazza, devo dire, tutta sua madre.
2: Io ho un hamster femmina, sì, che si chiama Dory, sì, che quando metto su Earth Song di Michael Jackson, lei canta anche lei. Bellissima, ciao.
3: Beh, il mio piccolo fratellino, un border collie, si chiama Zach, ZHK. Direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. Ciao, buona giornata.
4: Il mio corso è molto sensibile alla musica della ciotola, quando sente fare blam blam blam blam blam. Sai come arriva.
0: Ci sta, ci sta. Va bene, va bene. Anche il cagnolino Zach, che ama i Rage Against the Machine. Tanti messaggi, bravi, bravi, bravi. Chissà se c'è qualche animale che ama i Police. Sting che torna sulle pagine di notizie, di cronaca, per la cronaca rosa, per la sua decisione di non lasciare 550 milioni di dollari di eredità ai suoi figli. Lui ha 6 figli, ha detto: ma voi sembra educativo lasciare tutti questi soldi in eredità ai figli? S'attaccano. E quindi Sting, se non sai dove metterli, no, dico io e Toki, qualche consiglio potremmo dartelo. I Police, questa è Walking on the Moon.

Lip. Allora, storia veramente bizzarra che ha a che fare con la band storica che stiamo ascoltando, ovvero i Journey. Per quanto riguarda la formazione della band, vabbè, cantante storico Steve Perry, però da qualche anno c'è questo nuovo cantante, si chiama Arnel Pineda, cantante filippino molto bravo, che ha vissuto una serie di crisi con la band. Ricorderete che nel 2024 Arnel Pineda, questo cantante dei Journey, lancia una sorta di sondaggio sui social dicendo: cosa dite, devo mollare la band? E già che chiedi al pubblico è un qualcosa di bizzarro. Non molla la band, rimane senza troppo entusiasmo, a dire il vero. Ripartono, fanno date, a un certo punto i Journey dicono: che bello, tra poco tornerà Steve Perry con noi. Passa un po' di tempo, dicono: ah no, abbiamo sbagliato, ritorna Arnel Pineda. E questo poveretto ritorna a fare concerti, forse non si è sentito proprio apprezzatissimo all'interno della band. Cosa succede? Succede che i Journey adesso continuano a suonare, hanno messo in calendario nuove date. Tu dici: vabbè dai, avranno trovato un po' di pace e di tranquillità. No, qualche ora fa Arnel Pineda sui social scrive: io me ne volevo andare, mi hanno costretto a restare per obblighi contrattuali. Tocchi, apro e chiudo una parentesi, ma affrontare i concerti dichiarando questo stato d'animo, secondo me bene ma non benissimo. Cioè, comunque i fan della band leggeranno queste parole, ti vengo a sentire, sapendo questo retroscena. No, fate pace, fate musica, fate bene sul palco, così anche i fan saranno più contenti. Journey, Any Way You Want It.

0: Anyway You Want It, Journey, siete su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
0: Insieme fino alle 11 con me che sono Alteria, Super Toki in regia. Allora, tra poco parliamo di avvistamenti. Visto Liam Gallagher uscire da uno studio di registrazione, non uno studio a caso, è Abbey Road Studios. Poi ascolteremo e capiremo cosa succede in casa Red Hot Chili Peppers. E non mancano, lo sapete molto bene, le nostre belle storie di rock and roll.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto.
4: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì.
4: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà,
7: solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
13: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
12: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
19: La spesa intelligente.
20: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
22: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it. Banca Mediolanum.

First Kiss, Kid Rock, aggiornamenti da casa Gallagher. Liam Gallagher, lo sapete, è stato visto in studio uscire dagli Abbey Road Studios, probabilmente sta combinando qualcosa insieme a John Squire. Ha lanciato un post dove Liam scrive: non posso rivelare niente per ragioni di sicurezza nazionale, ma posso dire che sarà biblico. Dovrei iniziare a utilizzare biblico come aggettivo. Mi viene in mente un ascoltatore che ieri ha mandato un WhatsApp dicendo: Alteria, dici sempre iconico, iconico, iconico, devo iniziare a utilizzare biblico, evitare il top, top adoro. Ma sai che parlavo ieri con mia figlia ha 20 anni, no? E con lei dicevo: ma com'è che si dice ogni due per tre top? Mi date ragione sul fatto che si è diffuso tantissimo questo modo di dire tutto top, super top, adoro.

Da quant'è che è entrata questa parola nel nostro linguaggio quotidiano? Rattocchi, poverino, ti sei depresso con questo discorso, però è vero, sarà un paio d'anni che sto aggettivo top lo diciamo anche troppo. Ditemi qual è quella parola che vi scappa di dire troppo spesso, dai, sono curiosa di sentire un po' la vostra parolina preferita. Adesso Green Day.

0: Che top questo pezzo dei Picture This, Giunta si è crepata la faccia di Toki. Ci sei rimasto male, mamma mia. No, si parlava di questo modo di dire che si è tanto diffuso ultimamente, top, super top, top, top, che palle, possiamo dire. Effettivamente, ovvio, qualcuno ha scritto Toki, beh, ma esiste da un sacco la parola top, ma certo che esiste da sempre. Dico che mi sembra nell'ultimo anno è ovunque, dappertutto, proprio nel linguaggio quotidiano si dice top. Ho chiesto a voi qual è la parola che vi scappa di dire troppo, troppo spesso. Qualcuno dice: mi piace moltissimo inserire la parola paradossalmente in ogni contesto, oppure assolutamente, assolutamente scappa anche a me molto molto spesso. C'è chi dice: non sopporto quando ci si saluta dicendo oh, ci aggiorniamo, aggiorniamoci. Questo è tipicamente milanese, ci aggiorniamo, aggiorniamoci. Galattico mi suggeriscono, al posto di dire sempre top, bellissimo, pazzesco, galattico potrebbe essere un altro aggettivo meno utilizzato. Sentiamo anche la vostra voce, vai.
1: Io siciliano ma nato a Torino, la mia parola che spesso ripeto è sti cazzi.
0: Vabbè, certo.
1: Che non conta niente con siciliano e con piemontese. Ciao.
2: Ciao Alteria, ciao Toki. La parola che uso sempre io è a bestia,
0: a bestia,
2: per indicare qualcosa di estremamente fighissimo. Ciao a tutti, buona giornata da Davide e Michela da Torino.
0: Ciao ragazzi, grazie per i vostri messaggi. Fli dice che sono in lavorazione per un nuovo album, i Red Hot Chili Peppers, e quindi aspettiamo nuova musica anche da parte loro. Questo singolo invece del 2002, The Zephyr Song.

0: Red Hot Chili Peppers, pezzo galattico. Dobbiamo abituarci a usare nuove paroline. Ho chiesto a voi quali sono le parole che più utilizzate, che capita spesso nelle vostre frasi. Sentiamo qualche messaggio.
1: Buona siciliana, il mio intercalare.
0: Oddio.
1: È minchia.
0: Minchia, restiamo insieme a casa nostra. Morning Glory
2: on Virgin Radio. Morning Glory.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
5: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
8: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: del riciclo perfetto su corede.it.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Jazz. Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da €16.700. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: Virgin Classics 1979.

0: Doctor, Bad Case of Love in You, Robert Palmer, siete su Virgin Radio, ultimo pezzettino insieme di Morning Glory. Ordunque è un altro intercalare che un nostro ascoltatore utilizza spesso, di questo si parlava, ma chiudiamo la parentesi, entriamo un attimo nel mondo Stones, perché qualche ora fa, non so se avete visto, hanno deciso di condividere la tracklist del nuovo album che arriverà il 10 luglio, Foreign Tongues, questo è il titolo dell'album, che vuol dire lingue straniere. E cosa hanno fatto? Hanno condiviso tutti i titoli dell'album, tutti tradotti in ogni lingua, quindi ci sono titoli in filippino, indonesiano, svedese, danese, giapponese, tipo No Quiero Perderte Nunca in spagnolo, che è Never Wanna Lose You, oppure Colpiscimi in Testa per il brano Hit Me in the Head, così via. Insomma, si sono divertiti a tirare in ballo davvero tutti i fan che sono in ogni angolo di mondo. Aspettiamo questo nuovo lavoro. Adesso Safe and Sound, ultimo pezzo insieme prima di Long Plain Story, loro sono e Shine Down.
1: Ciao, this is Brent Smith from the band Shine Down, and the music I love is on Virgin Radio.

0: Safe and Sound, Shine Down, arriva adesso Long Playing Stories con la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Black Keys di Dan Auerbach e Patrick Carney, instancabili divulgatori della tradizione musicale americana e cultori del suono analogico, che nel 2025 escono con il loro 13° album No Rain, No Flowers. Keys sono una splendida anomalia, una band senza compromessi che ha fatto sempre tutto a modo suo ed è diventata una delle più grandi in quanto visione, suono e passione. Right. Dan Auerbach e Patrick Carney hanno superato alti e bassi, sono passati dall'underground al successo, dai tour infiniti in furgone in giro per i club degli Stati Uniti e ai Grammy Awards. Si sono allontanati e ritrovati e oggi producono album per la loro etichetta Easy Eye Sound. Suonano in analogico nel loro studio di Nashville e continuano ad esplorare la chimica tra chitarra e batteria, registrando tutto al primo take. Tutte le nostre band preferite fanno musica nuova in continuazione, ha detto una volta Patrick Carney. Se segui le regole diventa tutto noioso. Il rock per natura deve essere potente, primitivo e un po' imprevedibile. L'ispirazione viene dalla nuova ossessione di Dan e Patrick, i Record Hangs, come li chiamano loro, le serate che organizzano nei club della città in cui sono in tour, in cui suonano i dischi della loro collezione. Ovviamente tutti i vinili a 45 giri, Sava Sandir. Abbiamo portato questa energia in studio, hanno detto parlando delle sessioni di No Rain, No Flowers. E infatti No Rain, No Flowers è un omaggio al vinile come supporto fisico, ma anche come simbolo di un modo di pensare e suonare la musica. E poi ci sono i collaboratori come il cantautore Rick Nowels, che ha lavorato con Stevie Nicks e Lana Del Rey, e il pianista dell'icona hip hop Dr. Dre, e cioè Scott Storch. Volevamo suonare con chi sa davvero scrivere, ha detto Dan Auerbach, è un modo per andare dritto al punto. No Rain, No Flowers, un'espressione dello slang americano che secondo i Black Keys li rappresenta al massimo. Anche nei momenti difficili, quando ti senti incerto, la musica indica sempre che è la via giusta. E allora, questi sono i Black Keys con No Rain, No Flowers.

0: No Rain, No Flowers e Black Keys. Oggi tra l'altro auguri ad Auerbach, è il suo compleanno e quindi ci sta, chiusura perfetta. Grazie a Paola Maugeri per Long Playing Stories e grazie a voi perché come ogni giorno siete qui con noi all'interno di Morning Glory su Virgin Radio. Il mio Super Talkie regia sempre presente, bravo Super Talkie, bravo, grazie a te, grazie a Michele Primi. Arriva Giulia Salvi con il suo Personal Giulia, noi domani mattina ci sentiamo qui, solita ora, solito posto. Un bacio, un abbraccio, ciao da Alteri.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
14: Virgin Radio.
3: Sono le 11.
15: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. Live on Virgin Radio. Personal Giulia.
3: Personal Giulia.
1: Giulia.
3: Con Giulia Salvi.
0: È tutto vero, amici miei, Personal Giulia on air per le prossime 3 ore qui su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Accendete la radio, la TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, portateci con voi con i vostri device grazie all'app di Mediaset Infinity. Darren Bassi in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale, ma è già andato via, va detto, no, sto scherzando. E voi che scrivete al 342 4141 411. Oggi una bella puntata ricca, parleremo però anche di cattive abitudini, perché un'altra grande rockstar è stata colpita da un oggetto sul palco, da un cellulare in questo caso. Ma anche lì, ma lanciare il proprio telefono, al di là del gesto che è brutto, poi te lo devi ricomprare, io che sono una grande lanciatrice di telefoni. Ma cominciamo con Lenny Kravitz, questa è The Gain.

Again, lui è uno dei nostri rock ambassador, Mr. Lenny Kravitz. 12 giugno, Firenze Rocks. Ci saremo noi di Virgin Radio e voi? Presumo di sì. Ci vediamo allora al nostro track. Vi ricordo che saremo presenti a tutti i festival più importanti dell'estate con il nostro track e quindi anche le nostre dirette, ospiti e un sacco di sorprese. C'è Paul McCartney che il prossimo 29 di maggio pubblica il suo nuovo album e chi lo ha già ascoltato dice che è davvero bellissimo. The Boys of Dungeon Lane, tra l'altro un album di grandi collaborazioni, preciso che è stato anche questo prodotto dal grande Andrew Watt, che ora lavora solo con quelli bravi. Ringo Starr, Paul McCartney, lui è stato lanciato da Ozzy Osbourne ormai diversi anni fa, classe 1992, e ormai da diverso tempo al lavoro con i Rolling Stones, quindi Andrew Watt è la persona che si occuperà anche di Foreign Tongues, Pearl Jam, solo quelli insomma top level. Paul McCartney qui chiama proprio Ringo Starr nel nuovo singolo, si chiama Home to Us.

Never Let Me Down Again in Depeche Mode 1987 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Abbiamo parlato tanto di Andrew Watt, super producer. I Depeche Mode già da tanto tempo si affidano al bravissimo James Ford. Tra poco invece i Pearl Jam, altri pupilli del buon Andrew Watt. Ma parliamo della brutta pratica di lanciare oggetti sul palco. Sono tantissime le star che negli ultimi anni sono state colpite appunto da oggetti lanciati da sedicenti fan, perché se tu vuoi bene ad un artista non gli lanci addosso un qualcosa, un oggetto, ma anche qualcosa di leggero, cioè il lancio dell'oggetto, contundente o meno, secondo me è veramente brutto. Chiaro, un tempo si lanciavano reggiseni e altro, si fa ancora, ma quello è rock and roll, è un'altra cosa. Si parla proprio di oggetti che feriscono. Uno degli ultimi è stato Eric Clapton qualche giorno fa, colpito dalla copertina di un vinile sul palco, concerto concluso senza il bis, perché poi ci rimettono tutti i fan. Succedeva al Movistar Arena di Madrid, Eric stava salutando il pubblico ed è stato colpito da questo vinile. Dopo l'episodio ha interrotto lo show senza eseguire Before You Accuse Me, ma la lista delle star colpite è lunghissima. L'anno scorso c'erano state una sfilza di rapper americane colpite anche forte, proprio ferite. Un altro degli ultimi, anzi proprio l'ultimo, è Holly Sykes dei Bring Me the Horizon. Durante il concerto dell'11 maggio a St. Louis, il frontman della band è stato colpito da un telefono lanciato dal pubblico. C'è anche il video online ed è qualcosa secondo me di violentissimo. Lui stava eseguendo Happy Song, era chinato, mentre si è alzato è stato colpito dal telefono lanciato velocemente e quindi è arrivato come proiettile. L'oggetto ha raggiunto il cantante alla testa provocandogli una lieve commozione cerebrale. Lui era dolorante e confuso, ha comunque finito lo show e questo veramente gli fa molto molto onore. Con qualche difficoltà però è arrivato alla fine. Perché fare un gesto del genere? Non me lo spiegherò mai. Dark Matter, Pearl Jam.

0: Rock Matter e Pearl Jam, Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
8: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
7: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
8: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
11: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
10: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
11: Non sto nella pelle.
10: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video, 18+.

0: si sa mai.
1: Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
5: La spesa intelligente!
6: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

You ought to know, Alanis Morissette, Personal Julia su Virgin Radio. Parliamo di Sting, ex leader dei Police, grande carriera solista, ma lui è anche viticoltore, insomma è stato attore, un artista poliedrico, ecco, mettiamola così, ma soprattutto un uomo con veramente tanti tanti soldi. Ultimamente ha parlato della sua scelta di non lasciare la sua fortuna da circa 550 milioni di dollari ai figli. Non è la prima volta che fa affermazioni di questo tipo e subito si scatenano le polemiche. Lo avevano sempre detto che era uno tirchio. La questione è un po' più profonda e secondo me anche condivisibile. Lo ha fatto in una recente intervista durante la quale ha spiegato proprio la sua filosofia sul denaro. Ha raccontato di aver sempre cercato di trasmettere ai suoi 6 figli il valore dell'indipendenza economica e della crescita personale all'interno di un approccio più ampio sulla ricchezza e i valori familiari. Dice: tutti i miei figli hanno avuto la fortuna di ereditare una straordinaria etica del lavoro, che sia una questione di DNA o che sia stato io a dire loro: ragazzi, dovete lavorare, io vi pago gli studi, ma voi dovete darvi da fare. Non è crudeltà, dice, credo che ci sia gentilezza e fiducia nel fatto che riusciranno a trovare la loro strada da soli. Sono tosti i miei ragazzi, io non credo che vivano in un clima di povertà, va detto, però di certo non è uno di quei papà che dice ai figli: non lavorerete mai nella vita perché tanto ci ha già pensato papà. Esistono famiglie di questo tipo. Secondo diverse stime, il patrimonio di circa 550 milioni di dollari dell'artista deriva non solo dalla musica ma anche da quella solista, dai diritti editoriali di brani iconici come Every Breath You Take, che ogni anno generano milioni e milioni di euro. Oltre a tutto ciò, Sting ha fatto degli investimenti strategici, ha diversificato le fonti di reddito e allora ha collezionato immobili, camei in film, eccetera eccetera. Oltre a tutto ciò però, Sting e la moglie hanno da sempre sostenuto moltissime associazioni benefiche. Cosa costerebbe a Sting estinguere il mio mutuo? Credo assolutamente nulla, potrebbe farlo tra una beneficenza e l'altra. 342 41 41 411, voglio chiedere il vostro parere sulla sua etica del denaro, cioè: i miei figli erediteranno tutto soltanto quando io non ci sarò più, prima si devono dare da fare. Intanto ci sono i Muse, questa è Be With You.

0: La musica è un mezzo incredibile per raccontare storie, ma la cosa fondamentale è un volume pazzesco.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Okay, but this is the last time gli Offspring su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Sa

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e melone retato coltivato in Italia, a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
5: Mamma, mi racconti una storia?
6: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
7: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
8: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno!
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Shhh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti,
12: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto.
15: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì.
15: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Virgin Classics 1974.

Locomotion, il Grand Funk Railroad, classico del 74, Personal Julius, Virgin Radio, una carriera tutta da riscoprire, quella di questa band. Abbiamo parlato di Sting che dice: non voglio passare direttamente la mia grande eredità ai miei figli, non voglio che vivano come nababbi, voglio che imparino cosa significa lavorare duramente. Sting di figli ne ha ben 6 e devo dire che il pubblico di Personal Julia è tutto d'accordo, ma sì, fondamentalmente ha ragione Sting, dicevamo, non credo che vivano in situazione di povertà, però è bello insegnare i valori anche chi è nato, come si suol dire, con la camicia. Papa Roach, Wake Up Calling.

0: Learn to Fly, Foo Fighters, chiudono la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TG Con 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it. Hey!
11: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
15: Pronti? Azione!
16: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
19: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
20: Non conosco avventurieri migliori.
19: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
21: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
22: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
23: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
24: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
22: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
25: Lo lascerai, prima o poi.
22: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Virgin Radio.
14: Sono le 12.
0: It's 12 p.m.
14: TGCOM 24. Breaking news.
26: Buona giornata da Umberto Cascone. Per la Casa Bianca l'incontro tra Trump e Xi Jinping è stato buono. La discussione si è concentrata su come rafforzare la cooperazione e il dialogo, ma manca nella nota qualunque riferimento a Taiwan. Il leader cinese ha messo in guardia: se la faccenda sarà gestita male, si arriverà allo scontro. Una nave britannica ancorata davanti al porto emiratino di Fujairah nello stretto di Hormuz, abbordata da personale non identificato e non autorizzato. Lo riferisce il Centro per il Commercio Marittimo del Regno Unito. Il battello starebbe ora navigando verso le acque territoriali iraniane. È salito a 2 morti il bilancio ancora provvisorio dei pesanti raid russi sull'Ucraina nella notte. Colpita Kiev, almeno 40 feriti, lanciati oltre 670 droni e 56 missili balistici. Zelensky attacca: queste non sono azioni di qualcuno che crede che la guerra stia per finire. L'omicidio del bracciante maliano di 35 anni a Taranto sabato mattina. Fermato un sesto giovane membro della baby gang che ha aggredito e ucciso l'uomo. Si tratta di un 22enne secondo maggiorenne del gruppo composto da 6 ragazzi. Sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. In Toscana, quarto caso di suicidio assistito, il 16esimo in Italia. Una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo è morta in casa sua il 4 maggio autosomministrandosi il farmaco letale fornito dal sistema sanitario regionale. L'attesa, durata 9 mesi, si è conclusa dopo una diffida e un ricorso d'urgenza. Tennis alle 13 a Roma, Sinner in campo per i quarti degli internazionali d'Italia contro Rublev. Ieri Darder ha battuto in 3 set Hodar volando in semifinale e domenica alla finale del torneo maschile in tribuna ci sarà anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGCOM 24.
27: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
28: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario,
1: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Style Rock.

Con Viva la Vida, Personal Giulia su Virgin Radio parliamo di manifesting, o meglio, tutti parlano da anni ormai di manifesting, che è diventato molto più di un semplice trend. È un vero fenomeno culturale. Influencer e creator raccontano di aver manifestato una relazione, un lavoro o persino una casa dei sogni, semplicemente visualizzandoli nella propria testa con convinzione. Ma dietro questo boom c'è un fondamento scientifico. Allora, l'idea che il pensiero possa influenzare la realtà non nasce certo sui social. Ha origini spirituali e filosofiche molto antiche. Il concetto di fondo è semplice: concentrarsi intensamente su un desiderio attira esperienze e opportunità coerenti con quel pensiero. I social hanno solo trasformato questa idea in un linguaggio immediato, estetico e virale, quindi vision board, affermazioni positive, journaling, eccetera, eccetera. Ma cosa dice appunto la scienza? Al momento non ci sono prove scientifiche solide che dimostrino che l'universo risponda ai nostri pensieri o che basti desiderare intensamente qualcosa per realizzarla. Tuttavia, psicologia e neuroscienze offrono una lettura più interessante e meno estrema. Visualizzare obiettivi positivi può effettivamente influenzare il comportamento umano. Quando immaginiamo con chiarezza un risultato, il cervello tende a orientare attenzione, motivazione e decisioni proprio verso quel target. La psicologia parla inoltre di bias cognitivi. Se crediamo fortemente in qualcosa, noteremo più facilmente segnali e opportunità coerenti con quella convinzione. Quindi non è magia, ma è un meccanismo mentale molto umano, e anche le affermazioni positive aiutano. Alla fine è qualcosa di positivo, perché ci sprona a non piangerci addosso, anzi a desiderare per noi qualcosa tendenzialmente di migliore. Non va bene se invece il manifesting viene preso come una promessa e certezza assoluta. Questo assolutamente no. Avete mai manifestato qualcosa che poi è diventato realtà? 342-4141-411, consapevoli che la scienza dietro non c'è. Kasabian, questa è Great Pretender.

Welcome to the Jungle, Guns N' Roses 1987. Imperterriti continuano a girare il mondo con il loro super tour mondiale che stranamente quest'anno non passa dall'Italia, e questo è un vero peccato, ma avremo tanti di quei live, tanti di quei concerti di festival per le prossime settimane che forse per i Guns N' Roses non avremmo avuto nemmeno spazio. Ci sono gli Nailer, a Personal, Giulia 2021 e Won't Always Be Like This.

0: It won't always be like this. Loro sono gli Inhaler a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Quanto abbiamo parlato nelle ultime settimane qui su Virgin Radio nei vari programmi del documentario ufficiale degli Oasis e del tour di Reunion, finalmente c'è la data ufficiale di uscita. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì!
9: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
11: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
10: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
18: Ultima chiamata per il parco alle...
17: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo...

0: Completo su mdspa.it.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

Il documentario sul Reunion Tour Oasis Life 25. Il film finalmente ha una data di uscita, uscirà nelle sale selezionate e circuiti IMAX in tutto il mondo per una programmazione limitata a partire dall'11 di settembre, poi entro la fine dell'anno finirà in streaming. È un documento davvero imperdibile, soprattutto per tutti coloro che non sono riusciti a vedere gli Oasis in tour lo scorso anno. E poi, insomma, per quanto mi riguarda, io che sono stata tra quei fortunati, penso che me lo godrò in streaming, però per chi non ha potuto prendere parte a quegli eventi, ecco, secondo me l'esperienza IMAX forse è la migliore. Il documento sugli Oasis, attualmente senza titolo, è stato creato dallo scrittore, produttore e regista, candidato ai BAFTA e agli Oscar, Steven Knight, quello di Peaky Blinders. È un resoconto dichiaratamente edificante di quello che è stato il più grande evento musicale dell'anno scorso. Queste le parole di Steven Knight: volevo raccontare la storia dei fratelli Gallagher e della band, ma cosa altrettanto importante, la storia dei fan le cui vite sono state toccate e talvolta cambiate per sempre dalla loro musica, e anche la storia di come la musica e la scrittura di canzoni possano unire generazioni, culture, paesi e, in un'epoca di rancore e divisione, darci a tutti una ragione per sperare. Come non essere d'accordo con Steven Knight? Warning, a personal Julia Kerosene.

Everybody have a good time. Allora, sono i Darkness, un pezzo delle 2012 a Personal Giulia su Virgin Radio fino alle 14. L'11 di settembre uscirà il documentario sul tour di reunion degli Oasis. Lo abbiamo detto poco fa, il bello è che non c'è ancora il titolo, ma suppongo che sarà Oasis Live 25, come il grande album, il grande libro fotografico che raccoglie tutte le foto appunto di questa reunion fin dal primo incontro dei Gallagher in un pub a Londra. Florence and the Machine, 3 luglio è praticamente, ma non ancora sold out, la data di High Days a Milano. 3 luglio, ippodromo SNAI San Siro. Anche lì Virgin Radio sarà presente. Questa è Shipwreck.

0: Shipwreck, Florence and the Machine, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Se siete appassionati di ciclismo, non perdete il nuovo podcast Storie che non finiscono mai. Riccardo Magrini, voce iconica del Giro d'Italia, incontra 7 leggende delle due ruote in viaggio attraverso 60 anni di storia. Dalle rivalità leggendarie agli eroi che hanno cambiato il modo di correre, fino ai campioni che stanno scrivendo il futuro della bici. Storie che non finiscono mai è un podcast di Rotoloni Regina, sponsor ufficiale del Giro d'Italia, disponibile sulle principali piattaforme di streaming.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà.
8: Solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
13: Umbria Jazz.
12: Biglietti e info su umbriajazz.com.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
16: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
19: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette.
20: Nen.
19: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
22: La spesa intelligente!
23: Virgin Classics 1980.

Another One Bites the Dust. Loro sono i Queen, 1980, Personal Giulia. Sono sul nostro sito virginradio.it, che ogni giorno ci offre dei nuovi contest, dei nuovi concorsi per portarci a casa, in questo caso, tanti biglietti per i concerti più belli delle prossime settimane. Allora, ci sono ancora i biglietti per la prima estate festival. Il 19 giugno c'è Jack White con gli Hives, il 21 di giugno ci saranno Richard Ashcroft, i Libertines e i Wombats. E poi ancora attivo il contest per le date di Bari, Lucca e Marostica del genio David Byrne. Attivo il contest per l'ultimo live italiano dei Garbage, 25 giugno a Milano. Attivo il contest per il live dei Sex Pistols il 26 di giugno al Parco della Musica di Milano. Vi abbiamo regalato i biglietti anche ieri proprio a Personal Giulia. Nuovo, nuovissimo il concorso per i biglietti per i Linkin Park, unica data, Be Part of Something, il prossimo 26 di giugno 2026, chiaramente a Firenze, Visarno Arena. Tentate la sorte, buona fortuna amici miei. Yeezy, Song of the Future.

0: Time of Your Life, Good Riddance, loro sono i Green Day, chiudono la seconda ora di Personal Giulia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 13.
11: It's 1 p.m.
12: Amore, è fatta.
13: Che cosa?
12: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
13: Sì, vabbè, ma non esiste.
12: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Style Rock.

It's My Life, i Bon Jovi, pezzo del 2000 per cominciare al meglio questa ultima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. Abbiamo parlato del documentario degli Oasis che ha la data d'uscita l'11 settembre di quest'anno. Siamo ancora in alto mare invece per quanto riguarda il biopic su Ozzy Osbourne. Sembra che dovremo aspettare il 2028, lo dice il figlio Jack Osbourne. Durante una diretta streaming ha detto: posso dirvi questo, stiamo andando avanti. Oggi ho partecipato a delle riunioni riguardo la sceneggiatura è pronta, siamo a buon punto. Questo film si farà assolutamente. Insomma, siamo già a metà del 2026, quindi sembra che non uscirà prima del 2028, parlando proprio in termini logistici, ma non si sa mai. Comunque sì, stiamo procedendo a pieno ritmo. Stiamo per iniziare a cercare un regista da coinvolgere nel progetto, quindi incrociamo le dita. Sono davvero emozionato e senza dubbio un progetto nato dall'amore. Osbourne aveva rilasciato dichiarazioni simili anche mesi fa al podcast di Billy Corgan, The Magnificent Others. Aveva detto: stiamo lavorando al film su mio padre in questo momento, io sono uno dei produttori. Ricordiamo che lo sceneggiatore del film Billy Elliot, del biopic su Elton John, Rocketman, Lee Hall, è ancora coinvolto nel progetto come autore della sceneggiatura. È anche vero che Jack Osbourne e tutta la famiglia in generale, al di là delle belle iniziative per commemorare Ozzy, sono anche noti per aver messo in piedi tanti progetti che poi però non hanno mai visto la luce. Rolling Stones, 10 di luglio, questa è la data d'uscita del nuovo album Foreign Tongues, il nuovo singolo è In the Stars.

Love Me Two Times dei Doors nella versione degli Aerosmith del 1990. Personal Giulia, ancora 45 minuti per stare insieme, poi arriva Ringo con Revolver fino alle 16, dalle 18 alle 20 anche Virgin Generation. Lo abbiamo nominato poco fa, è uno dei nostri grandi rock ambassador. And music is my god, la musica è il mio dio, queste le parole di Billy Corgan. Smashing Pumpkins, questa è Segomi.

0: Segomi, loro sono gli Smashing Pumpkins su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
4: Cadere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
8: Uno sono io!
9: Uno sono anch'io!
7: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
15: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Ah, lo rifacciamo?
16: E ora la sfida finale. Cocktail.
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Nicola. Emiliano. Alessio. Elena. Lorenzo. Angie.
19: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
18: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
20: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: aspetto su corede.it. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
2: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
1: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
2: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: She's a River, Simple Minds, 1995, a Personal Giulia, parliamo un po' di tecnologia. Affidandoci ad un algoritmo per ampliare i nostri orizzonti, si finisce per andare esattamente dove vanno tutti gli altri, e più ci fidiamo, peggio è. Per la prima volta al mondo, tre ricercatori italiani hanno costruito una semisimulazione in grado di svelare proprio questo paradosso. Sono Luca Pappalardo e Marco Minici del CNR e Giovanni Mauro della Scuola Normale Superiore di Pisa, che hanno modellato esplicitamente il feedback loop tra sistemi di raccomandazione e comportamenti umani, cercando di individuare le reciproche responsabilità, cioè cercando di capire anche come mai gli algoritmi cercano di mandare tutti quanti negli stessi posti. Il loro studio misura come i sistemi di raccomandazione basati sull'intelligenza artificiale stiano plasmando la società con la nostra piena complicità, perché poi siamo noi che scegliamo di affidarci agli algoritmi. I risultati rilevano dinamiche simultanee e contraddittorie. A livello individuale, i sistemi di raccomandazione aumentano effettivamente la varietà dei luoghi visitati, perché invitano a scoprire posti nuovi e ciascuno ne esplora di più, ma a livello collettivo concentrano il traffico su un numero ristretto di luoghi popolari. Nel frattempo, le scelte delle persone diventano tutte più omogenee, cioè tutti scelgono di fare la stessa cosa, di visitare lo stesso bar, di mangiare nello stesso ristorante, eccetera. Aumenta infatti anche la co-location e le persone tendono a trovarsi negli stessi luoghi, ma anche negli stessi momenti. Vi è mai capitato di accorgervi di questa cosa? 342-4141-411, penso di no. Infatti ci sono questi studi fatti apposta per illuminarci. Mumford & Sons, il nuovo singolo, è Here.
1: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: non mi è venuto in mente dagli anni 90. Ma se fossimo nel momento giusto, al posto giusto, e Free si girasse da me dicendo «Facciamo questo bis con i calzini», non mi negherei.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

What I've Done, loro sono i Linkin Park e come dicevamo poco fa a Personal Giulia, ma magari qualcuno si è collegato solo ora, ci sono in palio i biglietti per il live su virginradio.it. Adesso Sam Fender.

0: Will We Talk, lui è Sam Fender a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Police.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella!
6: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etier Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
11: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa?
12: Più gonfia.
11: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà,
15: solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
16: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
17: Tu perché sei così?
16: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
19: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
20: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
19: E il signor Alessandro Volta?
21: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
19: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
22: La spesa intelligente!
23: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
24: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Virgin Classics 1978.

Police 1978, Personal Giulia su Virgin Radio, ultimo quarto d'ora per ricordare che domani sera al Festival del Cinema di Cannes verrà proiettato il documentario di Steven Soderbergh su John Lennon, John Lennon The Last Interview. Ne avevamo parlato a Personal Giulia perché è stato realizzato con l'uso dell'intelligenza artificiale. Il documentario infatti illustra per immagini l'intervista concessa da John e Yoko a RKO Radio la mattina dell'8 dicembre del 1980, l'ultima intervista di John Lennon poche ore prima del suo assassinio da parte di Mark Chapman e quindi l'ultima intervista concessa in vita da Lennon. L'intervista la conoscono tutti perché c'è stato scritto addirittura un libro, è disponibile online, eccetera, eccetera. L'interesse del documentario non sta infatti nello storico, ma principalmente nella curiosità di vedere che uso ha fatto Soderbergh dell'intelligenza artificiale per dare un aspetto visuale, per dare delle immagini appunto a un'intervista che racconta anche delle cose molto interessanti perché si vanno a trattare dei temi molto importanti, molto spirituali, come appunto facevano di solito John Lennon e Yoko Ono. Quindi dobbiamo aspettare domani sera anche per vedere come reagirà la giuria o comunque il pubblico al Festival di Cannes. Nickelback, Bones for the Crows.

0: Bones for the Crows, loro sono i Nickelback Personal Giulia, arriva Paola Maugeri con Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Bruce Springsteen e di una canzone che ha svoltato la sua carriera, anche se lui non stava cercando il successo. Sto parlando di Hungry Heart, la sua prima hit, numero 5 in classifica negli Stati Uniti nel 1980. Una canzone che Bruce ha scritto per una delle sue band preferite, i Ramones. È proprio il suo produttore e manager John Landau a convincerla a registrarla durante le sessions dell'album The River. E così Bruce Springsteen esce dalle zone dimenticate del New Jersey e diventa il volto e la voce del rock americano. Nel marzo 1979 Bruce Springsteen e la E Street Band entrano nello studio A dei Record Plant Studios di New York e, come raccontato in 20 minuti, hanno trovato il suono che stavano cercando. Ho dei dischi da fare, delle storie da raccontare, dice in un'intervista. Sono passati 2 anni da Darkness on the Edge of Town del 78, Bruce è sempre in tour ma continua a scrivere e crea un album in cui, come ha scritto nella sua autobiografia, ho voluto esplorare le ragioni sociali ed economiche che hanno determinato la storia della mia famiglia e delle persone che conoscevo. Nasce così The River, un album doppio con 20 canzoni, un racconto dell'America di provincia in cui Bruce scava a fondo nei sentimenti, nelle relazioni personali e nella realtà sociale, parlando di famiglia, di amore, ma soprattutto mette per primo al centro del rock un tema fondamentale della vita quotidiana delle persone, il lavoro. Un disco fondamentale per il mio modo di scrivere, registrato durante una situazione economica molto dura, in cui era necessario non perdere la speranza. È questo che ha detto Bruce a proposito di The River, in cui celebra la malinconia e la gioia del rock and roll. Nel marzo del 79 Bruce va a vedere i Ramones al club Fast Lane di Asbury Park. Li incontra, li ammira perché sono una gang di outsider che insegue il sogno del rock, come un fiume che non sa dove sta andando. Nasce così l'immagine di Hungry Heart, elogio dell'inquietudine che Bruce suona dal vivo la prima volta il 18 dicembre 1980 a Long Island. Il pubblico canta tutta la prima strofa e Hungry Heart diventa uno dei suoi inni. Questo Bruce Springsteen con la E Street Band, Hungry Heart.

0: Hungry Heart, lui è il boss, Bruce Springsteen, 1980, Personal Julia. Termina così questa puntata con un appuntamento di Long Plain Stories che torna alle 17.50, sempre con la nostra Paola Maugeri. Allora, grazie a Darren Bassi in regia, grazie a Riccardo Bucero per la parte autorale, a tutti voi amici miei, dalla vostra Giulia Salvi è tutto. Domani ultima puntata della settimana, vi lascio con Il Ringaccio e Revolver fino alle 16, dalle 18 alle 20 Virgin Generation. Ciao dalla vostra Giulia Salvi.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
19: Virgin Radio.
20: Sono le 14.
21: It's 2 p.m.
22: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozio online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assettati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo.
1: Welcome.
0: E dalla regia del Super Toki. Salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Questo è lo slogan che ci permette di caricarci fino alle ore 16. Al termine di queste due ore cercheremo di darvi buona energia, buon rock and roll, bei ricordi, qualche sorriso, un po' di cazzeggio col Bonzo. Lo chiameremo su, ci ha già mandato un po' di notizie. Andremo in Francia, scoperte più di 100 uova di dinosauro. Andremo in Giappone, la Tokyo Pizza che spopola sui social, ne parleremo. E poi oggi è Revolver, come al solito, questo è dedicato agli smanettoni che amano la moto. Metteremo in palio due biglietti per assistere alla MotoGP alla gara del Mugello il prossimo 31 maggio. Col Bonzo parleremo anche di sport, ne abbiamo di cose. E poi stavo guardando la macchina del tempo di Revolver di oggi, che è molto appetitosa, è molto appetitosa. Oggi, per esempio, avremo a che fare con i Cream, perché nasceva Jack Bruce. Avremo a che fare con CC DeVille, The Poison, i Cult. E oggi è il compleanno di Nia Asbury. E compleanno nato nel 79 Dan Auerbach, voce chitarra dei Black Keys. E poi stavo leggendo un po' di storie che riguardano i Talking Heads, perché insomma ce n'è, insomma, grande band. Oggi i Talking Heads nel 77 suonano al Rock Garden di Londra, dove nel pubblico c'è anche Brian Eno, che dopo aver assistito al concerto, alla performance, decide di produrli. Ma soprattutto per quanto riguarda le teste parlanti, i Talking Heads, oggi nato nel 52 il compleanno di David

0: con True Stories, 1986, buon compleanno a David Byrne, il leader di questi Talking Heads. Oggi David Byrne compie 74 anni e iniziare il Revolver con lui è veramente un privilegio. Bonzo!
1: Sì, che genio!
0: Il genio, genio, genio. Si ricorda qualche settimana fa che abbiamo visto agli Arcimboldi?
1: Bellissimo,
0: stupendo. Bello concerto, eh?
1: Bellissimo. Sì,
0: come sta Bonzo, tutto bene?
1: Tutto bene, molto concentrato.
0: Come, il suo ginocchio come va?
1: No, il ginocchio va bene, ma sto soffrendo per Jannik. Cioè,
0: come sta andando Sinner?
1: Ha vinto il primo set 6-2 contro Rublev, adesso è avanti 2-1.
0: Siamo all'Internazionale d'Italia, Roma.
1: Di Roma, quarti bene. Di finale, si gioca un posto in semifinale dove è già arrivato Luciano Dardelli.
0: E che gioca anche lui.
1: Ha eliminato Rafael Jodar e Ringola. La partita è finita alle 2 di notte, hanno dovuto interromperla perché c'erano i fumogeni che arrivavano dallo stadio.
0: Dallo stadio. Vabbè, capita. Vabbè. No, dicevo, prima stavo scendendo, mi hanno fermato la Martina e la Giordana in ufficio da lei.
1: Sì.
0: Ah, ma Ringo, vi stiamo guardando l'Internazionale d'Italia, hanno inquadrato Maldini, ma che buono. Sì. Di tutte me l'hanno dette. Una roba allucinante. Potremmo dire di tornare, no? Nel senso, non
1: ma
0: la
1: dire, ma proprio sarebbe non titolare, titolarissimo ancora lui.
0: Titolarissimo ancora. Sai che anche lui gioca a tennis, eh? Potrebbe fare un set con lui, lei, se la sentire.
1: Ma ce la farei. Ce non la so se Paolo potrebbe tenere il mio dritto a nobile, non lo
0: ma glielo chiede chi è?
2: Sciacqua di la bocca.
0: Perché vede, Bonzo, c'è che guai. Poi c'è il ciclismo, Giro d'Italia, che oggi dove corrono?
1: Sesta tappa, Pestum Napoli, 203 chilometri, e maglia rosa sulle spalle del portoghese Afonso e Oaglio.
0: E il suo, c'è il suo il pilota, il suo ciclista, c'è?
1: No.
0: C'è Pogaggio.
1: No, Taddei si sta riposando per il
0: Si sta riposando. Vabbè, noi diamo gas allo sport con MGK, le piace Fix Your Face.

0: Face, non traduco, Mr. Fred Dust di Limp Bizkit insieme a MGK a Los Angeles. Bonzo!
1: Sì, ci piace sto pezzo, bello.
0: Hanno energia, poi lo, insomma, chi è?
2: Ringo, non dimenticare di dire che l'Inter ha fatto double!
0: Bonzo!
1: Ha
0: fatto il
1: detto.
0: Doblete. Allora, ieri sera a Roma, Inter che ha battuto la Lazio, ma la Lazio proprio non ha mai giocato. Cioè proprio,
1: no, non c'era assolutamente. Anzi, ha fatto anche sul 2-0 un errore madornale in difesa. Un
0: gol regalato. Nugno Gomez.
1: Ma non ci hanno mai provato.
0: Non mi è sembrato che ci fosse partita comunque fin dall'inizio. Cioè...
1: No, hanno mantenuto i favori del pronostico. E quindi è.
0: E poi bisogna avere anche coraggio di dire sugli allenatori. Quindi, per esempio, io Sarri non ho capito. A me non ha fatto impazzire la formazione. Cioè, no, sempre la colpa ai giocatori, bisogna anche capire che bisogna metterli in modo anche particolare.
1: La sbagliata nel primo tempo, troppo attendista, e poi nel secondo, quando c'era da spingere, ha tenuto un po' gli attaccanti in panchina e quindi
0: la coppa è andata, ahimè, a Milano, perché c'è tutti i balconi a Milano con le bandiere dell'Inter. Io sono in moto, una sofferenza, Bonzo, ma una sofferenza.
1: È così, però, a volte si vince, lo dici sempre.
0: Invece in Premier il Manchester ha battuto 3-0 il Crystal Palace, giusto?
1: E quindi ha due partite dalla fine del campionato e due punti sotto l'Arsenal. Sarà dura per loro, Arsenal favoritissimo, vedremo come va a finire.
0: Vabbè, senta, abbiamo ancora un po' di tempo, sì, no, perché volevo parlare, lei mi ha mandato delle notizie della redazione e in questi giorni abbastanza mi piace. Cos'è la storia in Giappone, la Tokyo Pizza che spopola sui social, ma cos'è? Dopo l'ananas, cos'è la Tokyo Pizza?
1: Allora, ha un bordo che sembra fatto con dei gyoza praticamente.
0: Sì.
1: E
0: ma soprattutto cosa sono i gyoza?
1: Sono dei ravioli.
0: Ah, i ravioli, ok.
1: Con la chiusura dei...
0: E poi?
1: E poi niente, sono gli ingredienti, cioè tonno scottato, maionese al wasabi, alghe, insomma, non lo so.
0: Allora la vedono così, ognuno ha diritto di vedere il cibo. Insomma, il cibo è un po' come un'arte, uno pittura come vuole i colori, no?
1: Noi ci siamo inventati il sushi all'italiana con la carne cruda sopra.
0: E loro ci fanno la pizza col ghiozza.
1: E loro alla giapponese.
0: Vabbè, Bonzo, ma le piacciono i Nirvana?
1: Tantissimo.

0: Time Bomb, il nuovo singolo dei Black Moods, Virgin Radio, Talking Heads, MGK, Fred Dust, Nirvana, Black Moods, bello l'inizio di Revolver.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
0: Ragazzacci di Revolver, torneremo tra poco, pochi secondi. Sto caricando un bel pezzo, insomma, bel classico punk per voi con il nostro gruppo Portafortuna del Ramones. Torneremo con l'album Road to Ruin del 1978.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
6: casco.
5: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
13: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
14: Pronto?
15: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
16: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
17: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inns ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inns, la spesa ti sorride.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Mamma, mi racconti una storia?
20: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: «Buon Dio!» esclamò il barista scrutando Harry. «Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!»
20: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
21: Sa...

0: Sono Rock Ambassador, chi è?
1: Hey everybody, this is Marky Ramone and you're listening to Revolver. Enjoy your life, have fun, respect other people and they'll respect you.
0: Questo è il messaggio di Marky, che in questi giorni era nella sua casa a Castiglione Fiorentino, ormai è un po' cittadino italiano, no? Si riposa tra un tour e l'altro, si riposa lì a Castiglione Fiorentino. Ne approfittiamo per salutare tutta la cittadina, bella, bella, bella. Ragazzacci del Rock and Roll, tra poco avremo da regalarvi dei biglietti per la MotoGP, due biglietti per il Mugello 31 maggio, attenzione quando lanceremo a sorpresa la linea verde. Adesso corriamo, abbiamo la novità di Florence Road, Hanging Out to Dry.

0: Che album di cult era questo Electric 1987, questo era il singolo Little Devil, meraviglioso Ian Astbury, oggi è il suo compleanno, beh, grande, nato oggi nel 62.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della Cover Experience a Virgin Radio, a Revolver e anche a Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, se volete vedere i grandi video e la mia facciona inquadrata. E allora, beh, c'è una canzone meravigliosa dei Velvet Underground del 67, dove Lou Reed cantava I'm Waiting for the Man.
2: $26 in my hands.
0: Che figata di periodo, che belle sonorità quelle di Velvet Underground 67. Beh, vi faccio sentire questa canzone rifatta un paio d'anni fa da uno dei Rolling Stones, chitarrista Mr. Keith Richards.

0: Versione pazzesca questa di I'm Waiting for the Man di Lou Reed and the Velvet Underground, la versione fatta da Keith Richards, chitarrista pazzo rockers dei Rolling Stones.
1: Buona giornata, Ringo e Toki, siete tanto carini.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
21: VirginRadio.it. Stay connected.
22: Revolver. Make my day.
23: Virgin Radio.

0: Mr. Michael Stipe, Andrew Watt sono tornati. I Play the Fool a Virgin Radio. Questa è Revolver, dove siete con Ringo. Un pomeriggio insieme fino alle ore 16. E torniamo al settimo piano, andiamo in redazione a sentire Bonzo!
1: Eccoci,
0: com'è il tennis? Breaking news, il tennis?
1: Tennis è finito, il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrei Rublev, 6-2-6-4 per Jannik, abbastanza facile, abbastanza rilassata. Bene. E quindi qualificato per le semifinali.
0: Bene, bene, bene, ho visto che non c'è bel tempo a Roma comunque, no? Mi
1: sembrava. È un po' nuvoloso, ma Roma è sempre stupenda, quindi certo, no, certo. Se la passavano bene al campo.
0: Beh certo, noi invece ce la passiamo bene anche noi qua in radio, ma io vorrei portarla da Roma a Garbagnate Milanese, dove io, lei mi manda un sacco di notizie di animaletti, qualcuna è notizia a volte triste, qualcuna molto ci rende molto felici, ma questa è strana, c'è gattopardo africano trovato a spasso nel parco lì a Garbagnate Milanese,
1: sì.
0: Cioè, ma chi è che c'ha un gattopardo africano?
1: Il parco delle Groane. E non si capisce, lo stanno cercando questo gattopardo africano che può arrivare a pesare fino a quasi 20 kg, è una specie selvatica e anche un
0: ma
1: po'
0: ma l'hanno
1: aggressiva.
0: Trovato sto gatto, sì, spero.
1: Sì, era lì che girava per il parco, è stato preso dai carabinieri della forestale e adesso stanno cercando il proprietario a cui probabilmente è scappato. E il responsabile,
0: beh, non ci è arrivato da solo all'Africa il gattopardo.
1: No, direi proprio di no, il responsabile sarà punito con una multa che può andare dai 20.000 ai 150.000 euro e la confisca dell'animale.
0: Appunto, ma io voglio sapere, ma come fai a comprare un animale così africano, un gattopardo, e portarselo qua in Italia?
1: C'è un mercato nero allucinante sugli animali.
0: Ma incredibile questa cosa, ma quello è un animale che vive in Africa, nel suo habitat, cioè a parte che nel parco poteva beccare qualche piccolo cane e ammazzarlo, perché se beccava un piccolo cane lo prendeva per una preda, voglio dire, no, adesso non so.
1: Sì, e lui è proprio, sembra un gattone, un giaguaro più piccolo che sembra un gatto.
0: Ho capito,
1: ecco.
0: Ma deve stare in Africa, nella savana, non deve stare a Garbagnate Milanese.
1: No, non deve stare a Garbagnate, questo
0: vabbè,
1: è sicuro.
0: Torniamo nella musica, ci sono due scomparsi oggi nella musica. La prima, beh, io nel 2015, oggi moriva il grande B.B. King, la leggenda del blues, ma nel 1998 il mondo dice addio a The Voice, sì. Frank Sinatra. Le piaceva The Voice?

0: I love you when you're under my skin.
1: Che bella questa versione di I've Got You Under My Skin con Frank Sinatra nell'album Duets del 93, con lui la voce anche di Bono Vox. Fu un duetto meraviglioso, Frank Sinatra e Bono Vox degli U2. Siete con Ringaccio, questa Virgin Radio, questa è Revolver, è il momento del Revolver Cult. 14 maggio dell'82 i Clash a Londra pubblicavano un album potentissimo, Combat Rock. C'erano canzoni meravigliose come Know Your Rights, Should I Stay or Should I Go, come Rock the Casbah, Straight to Hell, canzoni meravigliose come Overpowered by Funk.
2: DJ Ringo, Revolver, Cult.

0: Oggi nel 1982 usciva Combat Rock, l'album dei Clash, con questa Overpowered by Funk.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 15.
10: It's 3 p.m.
11: E ora la sfida finale. Cocktail.
12: Spritz al tramonto.
11: Colazione.
12: Cappuccino vista mare.
11: Estate.
12: Crociera all'inclusive con Costa.
11: Sì!
13: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Virgin Radio.
15: Revolver.
16: Revolver with Ringo.

0: Oggi è il compleanno di Mike Inez dell'Alice in Chains, poi lo troveremo nella macchina del tempo, naturalmente, poco mai sicuro. Nato oggi nel 66, Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Perché nella macchina del tempo non ci sfugge nulla a noi, giusto?
1: Mai. Li ricordiamo tutti.
0: Perché poi la stampa lei, quindi giustamente lei dice, no, mi dia un po' di... Senta, signor Bonzo, tra le notizie particolari che mi ha mandato oggi, c'è una che mi colpisce, andiamo dall'Atri, vende online 3 moto... erano delle vecchie Guzzi con la livrea dei carabinieri, ma non sapeva che era vietato dalla legge e l'hanno denunciato, quindi...
1: Esatto, perché anche se si tratta di collezionismo di moto vintage, però hanno ancora i loghi ufficiali, in questo caso dei carabinieri.
0: Non lo sapevo neanche io, Bonzo.
1: No, hanno fatto scattare il sequestro, non si
0: può. Ma quindi che succede adesso? La denuncia, gli hanno tolto le moto?
1: Gli hanno tolto le moto, lui è stato denunciato in stato di libertà, ovviamente, perché era assolutamente non sapeva di questa particolare, ma queste moto non si possono vendere perché...
0: Quindi
1: hanno
0: attenzione,
1: ancora
0: chi colleziona moto classiche, macchine classiche, se hanno i colori magari non appartenute all'arma, ma tanti anni fa, adesso loro non si possono vendere, oppure devi cancellare tutti i loghi, giusto?
1: Esatto, non devono avere i segni distintivi in uso delle forze di polizia.
0: Vede che ne ho scoperto, no. Parliamo di moto un po' più veloci, di queste vecchie belle Guzzi, parliamo di moto GP, perché c'è il prossimo 31 maggio, arriva la tappa del Mugello, gran bella gara, Mugello non si dorme, caro signor Bonzo.
1: No, non si dormirà.
0: Ma lei è benvenuto al Mugello con me, no, mai?
1: Mai, potrebbe essere l'anno buono?
0: No, l'anno prossimo, questo non è buono. L'anno prossimo, però di certo manderemo qualcuno di Virgin Radio, qualche nostro ascoltatore, perché il primo, se lo ricorda il numero verde di Virgin Radio, vediamo?
1: Allora.
0: 800? Dai, Bonzo, a memoria.
1: No, ce l'ho, 832 43 30.
0: Il primo che si fa questo numero si becca 2 biglietti per il Mugello.

0: Next Year con i Foo Fighters, l'album era del 99, There Is Nothing Left To Lose. Avremo i Foo Fighters, unica data italiana, marchiati Virgin Radio nel concerto del 5 di luglio e le Days di Milano, poi Romosna e la Maura, concerto imperdibile. Ma torniamo alla MotoGP, sta per arrivare la tappa del 31 maggio al Mugello, grande attesa, insomma l'Aprilia in testa al mondiale, che bello, sia con Bezzecchi che con anche il suo compagno di squadra, Jorge Martini, so, bello, bello, bello. Vediamo un po' chi ha vinto, due biglietti che abbiamo messo a disposizione per voi. Si è prenotato Marcello da Ferrara. Ciao Marcello!
1: Ciao, ciao, buongiorno!
0: Tutto bene?
1: Sì, sì, voi?
0: Bene, bene, bene. Cosa fai di bello nella tua vita a Ferrara?
1: Sto lavorando in un'azienda di Bologna.
0: Ah, ok, bene. Allora hai detto, sì. Prendo un break e tento di chiamare la radio, becchiamo i biglietti, ce l'hai fatta.
1: Ah, voi, assolutamente, mi sono preso un attimo di pausa e sono riuscito.
0: Hai fatto con chi andrai a vedere la MotoGP a Mugello?
1: Ah, penso con il papà di mia amorosa, visto che lui è un grande appassionato e condividiamo appunto questa passione.
0: Bene,
1: e penso
0: dai,
1: che andrò proprio con lui.
0: Va bene, divertiti Marcello, ok, alla GP.
1: Grazie mille.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: Hey guys, this is John from Blackstone Cherry. The music we all love is on Virgin Radio.
1: Blackstone Cherry, questo è Deep, il nuovo singolo a Virgin Radio a Revolver. Ringo vi dice che vi molliamo pochi secondi.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Ragazzacci di Revolver, tutti tranquilli, è tutto sotto controllo. Noi torneremo tra pochi secondi e torneremo, faremo fare un salto nel 1990 con i Poison.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
8: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
9: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
8: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
10: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
20: Sherlock Holmes, James Moriarty.
19: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
21: L'unico modo per uscire è insieme.
19: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
22: Puoi scegliere la noia,
4: o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
12: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
22: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
23: Prendiamo due prodotti Luxury
22: e teniamo lo scontrino.
23: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
22: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
24: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
25: Uno sono io!
26: Uno sono anch'io!
24: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
27: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
28: Wow!
27: In viaggio fanno amicizia con tutti.
29: Piacere!
27: Cacere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
30: Bello il parapendio!
27: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da €34.900. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
31: Revolver!
32: Revolver.
33: Revolver with Ringo.
34: Virgin Radio.
35: Virgin Classics. 1990.

Unskinny Bop con i Poison, Bret Michaels, l'album Flesh and Blood del 90, oggi è il compleanno tra l'altro di CC DeVille, che è il chitarrista dei Poison, band che è partita negli anni 80-90, ha venduto in quegli anni 45 milioni di dischi, arrivano dalla Pennsylvania e insomma poi hanno piazzato 10 singoli nella top 40 della Billboard Hot 100 e 10 singoli al primo posto in quegli anni, insomma una grande band. E li abbiamo ricordati con la Skinny Bop, i Poison a Virgin Radio, questo è Revolver, sempre in gaccio, abbiamo anche le novità, sono arrivati, c'è questo nuovo disco che si chiama The Generation Young Lean, il pezzo si chiama Storm 2. Like

0: Tutti i miei credi religiosi sono basati su Star Wars.
1: Mike Dirnt. Virgin Radio. Style Rock.

0: Lonely Boy con i Black Keys, l'album El Camino, bellissimo, del 2011. Tra l'altro oggi è il compleanno di Dan Auerbach, voce e chitarra dei Black Keys. Con il compleanno di Dan Auerbach e dei Black Keys è partita la macchina del tempo, la Time Machine. Ringo vi dice che si inizia dal 14 maggio del 43. Oggi nasceva Jack Bruce, bassista storico dei Cream, scomparso a ottobre del 2014, 14 maggio del 44. Happy birthday al regista George Lucas, che ci piace ricordare per aver diretto American Graffiti nel 73, ma soprattutto Guerre Stellari nel 77. 14 maggio 52. Happy birthday al mitico David Byrne, il leader dei Talking Heads, oggi si spara a 74 anni. 14 maggio 52.
1: La vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
0: Che bello era questo film, Forrest Gump, e oggi gli auguri vanno al regista Robert Zemeckis, a cui dobbiamo la trilogia di Ritorno al Futuro, ma anche Forrest Gump. 14 maggio del 62. Li abbiamo sentiti prima i Poison, oggi compleanno di CC DeVille, il chitarrista dei Poison. 14 maggio del 62. Happy birthday Ian Astbury, leader dei Cult. 14 maggio 66. Happy birthday Mike Inez, bassista degli Alice in Chains. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver qua su Virgin Radio. Ringo vi dice che si parte il 14 maggio del 69. Oggi nel 69 Neil Young con i suoi Crazy Horse pubblicava l'album Everybody Knows This Is The Nowhere, e chiaramente dentro c'era Cinnamon Girl. 14 maggio del 79. I Blondie con Debbie Harry pubblicavano One Way to Another, l'album era Parallel Lies, bellissimo album. 14 maggio dell'82. I Clash pubblicavano Combat Rock. 14 maggio del 98. Oggi nel 98 il mondo della musica dice addio a Frank Sinatra. The Voice si spegne a Los Angeles a 82 anni, oggi nel 98. Altra scomparsa nella musica, 14 maggio 2015, il mondo della musica, soprattutto del blues, dice addio a 89 anni a Bill.

0: Che meraviglia il suono della sua chitarra, la chitarra di B.B. King, la sua voce, la chitarra di B.B. King era Lucille, era una Gibson S335 con cui insomma è diventato un'icona lui come uno dei re del blues. Pensate che nella sua carriera B.B. King, prima di morire oggi nel 2015 a Las Vegas, si è sparato 15 Grammy Awards, cioè ragazzacci, e Rolling Stone America l'ha messo nella classifica dei 100 migliori chitarristi di tutti i tempi.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
6: e di vincere, Antonella.
7: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
14: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
15: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
13: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
18: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polter Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
6: La spesa intelligente!
7: Renault.
8: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
9: You're listening to Revolver with Ringo
10: on Virgin Radio.

0: Ciao, this is Brent Smith from the band Shinedown and the music I love is on Virgin Radio.
1: Che voce che ha, capito? Brent Smith, il leader degli Shinedown, Safe and Sound, l'ultimo singolo dall'album 8, ci ha portato direttamente nella parte finale di Revolver. Voi siete su Virgin Radio, salutiamo i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia con un mezzo come colonna sonora, hanno scelto Virgin Radio, e andiamo su al settimo piano per l'ultimo collegamento con la redazione. Bonzo!
2: Eccoci!
1: La sento un po' dopo che si è rilassato col tennis, ha vinto Sinner, lei ha posto.
2: Sì, siamo tutti più contenti e aspettiamo la settimana.
1: Dei dubbi, lì è un fenomeno.
2: No, nessun dubbio, mai.
1: È un fenomeno. Facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente, Bonzo?
2: Partiamo.
1: Io partirei dalla Francia, dove hanno scoperto più di 100 uova di dinosauro e hanno 70 milioni di anni. Dove le ha scoperte queste uova?
2: A Mézé, nella regione dell'Occitania, non lontano da Montpellier, quindi nel sud della Francia. E queste uova erano di tetanosauri, che erano dei quadrupedi
1: che erano ammalati di tetano, no?
2: No, che raggiungevano circa 12 metri di lunghezza, e queste uova sono grosse come palloni da calcio praticamente.
1: Tetanosauri, sai che non me lo ricordo, adesso andrò a vedere dopo cazzeggi un po' col mouse e lo guardo. Vabbè, cosa fanno di queste uova? Le mettono in museo?
2: Certo, le metto in museo e le eccezionalità che sono tante.
1: Bene.
2: E soprattutto perfette in
1: bene,
2: ideali.
1: Le uova di dinosauro. Io andrei dalla Francia a Caltanissetta, in Sicilia. Allora, aiuto, stanno sequestrando una donna, ma poi era solo un uomo che stava nascondendo l'amante nel cofano,
2: esatto,
1: dell'altro, ma veramente...
2: Per non farla vedere, sì, è successa la scena, la donna è entrata nel cofano, delle ragazze, delle studentesse hanno visto la scena, hanno chiamato subito i vigili pensando a un rapimento, quando è stata fermata la macchina hanno scoperto che era l'amante e non voleva farsi vedere in giro con
1: lei. Ma perché
2: si è
1: nascosta lì? Perché arriva il marito? Non lo so, chi è?
2: O lui la moglie, e quindi non voleva che si vedesse che andavano in giro insieme in macchina.
1: Che figura di però l'arrivo da polizia.
2: Guarda,
1: lei ha rapito una donna? No, si è nascosta perché è arrivato il marito che mi fa un culo così come una capa. Va bene, caro, lei mi divede. Questa settimana è stato divertente nel trovare le notizie. Sa, continui così, signor Bonzo.
2: Va bene.
1: Le devo anche chiedere una cosa. Ma le piace un dalla Svezia, gli Ives?
2: Tantissimo.
3: Hi, I'm Philip from the Ives and the music I love is on Virgin Radio. Yeah.

0: boom boom con Jives, tic tic boom, Palanquist, The Black and White Album del 2007. Grandissimi Jives, grande energia, ragazzacci del rocker. Chi è adesso?
1: Ringo, sta per arrivare il diluvio, ma va tutto bene perché c'è Revolver.
0: Sta per arrivare un diluvio, me ne sono accorto dalle vetrine di Virgin Radio, almeno qua a Milano vedo che c'è vento, pioggia, sta per arrivare. Io sono venuto in moto, una volta che vengo in moto mi devo beccare sempre l'acqua, capito? Vabbè, è così, intanto caro Mattia Rossi, perché è andato via a Tokyo, è arrivato Mattia Rossi nel frattempo. Però noi portiamo il bel tempo con la musica. L'altro giorno ho messo un pezzo country di un progetto interessante, era un super gruppo di musica country che si formò nell'85. Dico super gruppo perché c'erano Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings e Kris Kristofferson, quattro grandi esponenti del country. Ringo, sono impazzito, mi hai fatto conoscere una cosa di fenomenale. E vabbè, ve li faccio risentire. Ripeto, il progetto si chiamava Highwayman, hanno fatto due album. E sentite come cantavano Highwayman.
2: DJ Ringo.

0: Che meraviglia questa canzone di questo progetto country degli anni 80, Highwaymen, The Highwaymen, beh, super gruppo perché, ripeto, Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings, Kris Kristofferson, due album, l'ultimo, il primo nel 85, il secondo nel 1990, se volete cercare gli Highwaymen, progetto per il country rock meraviglioso. Due ore che sono volate via, vi devo ringraziare, ringrazio sia Toki che Mattia Rossa per la parte tecnica, il Bonzo al settimo piano e voi là fuori che siete la parte più importante di Virgin Radio, gli ascoltatori. Grazie per il sostegno che ci date e ricordatevi che Ringaccio qua a Virgin Radio vi vuole bene.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
10: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante. 25 giugno, Lucca Summer Festival. 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: Virginradio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 16.
15: It's 4 p.m.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
11: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
13: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
14: E le focaccine ai piselli della Romagna?
15: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Le consegne su pallet espresso più puntuali
5: e veloci in tutta Europa.
4: One Express. Anche entro le 12.
6: Gold Espresso.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
11: Bravo Carlo, sono venute bene?
10: In realtà, no, direi proprio di no.
11: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
10: Flyer Alarm.
11: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
20: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
21: Mi hai detto che ami l'Islanda.
20: Ma vivo in Italia.
19: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
22: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
23: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
24: Virgin Classics 1977.

0: andavi a scuola. Eri brufoloso e senza amici. Poi entravi in una band rock ed ecco che avevi migliaia di ragazze.
1: Eric Clapton. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
3: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Long Playing Stories.
17: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
18: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
17: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
19: Virgin Radio.
17: Sono le 17.
19: It's 5 p.m.
17: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
20: Traffic.
21: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A4 si è verificato un incidente tra il bivio per la tangenziale est e Monza, procedendo in direzione Milano. Nello stesso tratto si sono formate code. Code sulla 1 Roma-Napoli per traffico intenso, però tra asse mediano e il bivio per la A3 in direzione Napoli. Un chilometro di coda per lavori sulla A10 dei Fiori, tra Arma di Taggia e Sanremo Ovest, in direzione della Francia. Code anche tra Bordighera e la barriera di 20 miglia nella stessa carreggiata. Sulla A14 Adriatica, code per un cantiere tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, città Sant'Angelo, in direzione Pescara. Infine segnaliamo un incidente che si è verificato sulla statale 107 Silana Crotonese a Celico, in direzione della statale 106. Ripercussioni anche sulla statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella.
9: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: E ora la sfida finale! Cocktail!
20: Spritz al tramonto.
19: Colazione!
20: Cappuccino vista mare.
19: Estate!
20: Crociera all'inclusive con Costa!
19: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
22: Scegli la mangia dentro!
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Corri da Troni!

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
4: Non sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata a 29,99 euro e da giovedì ventilatore a torre a 3 velocità con funzione timer a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
9: La spesa intelligente!
10: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
11: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
12: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli Scancananzi e della ballad sull'amore difficile che diventa uno dei loro singoli più famosi. Una storia personale di Skin che conquista il pubblico uscendo il 15 gennaio 1996 e si intitola Weak. All'inizio degli anni 90, Deborah Ann Dyer si rase i capelli a zero, porta sul palco la sua storia di una ragazza giamaicana di Brixton, cresciuta con influenze punk rock e metal, e crea un personaggio, Skin. Accanto a lei ci sono Cass Lewis al basso e Ace Kent alla chitarra. Skin ha una grande potenza vocale e una sensualità androgina. Gli Scancananzi mettono insieme hard rock e contenuti sociali e diventano la novità ribelle del rock britannico degli anni del Britpop. Non sono certo qui per essere una popstar, la nostra è musica rock con un atteggiamento molto preciso, dice Skin nelle interviste, definendo lo stile della sua band con una provocazione glit rock e scrivendoselo anche sulla testa in una celebre foto apparsa su una rivista musicale inglese. Nel 1994 due loro pezzi, Feed e Sealing Jesus, finiscono nella colonna sonora di un film di fantascienza, Strange Days, in cui compaiono anche in una scena. Intanto i concerti allo Splash Club di King's Cross a Londra sono sempre pieni e quando nel 1995 esce il primo album Paranoid e Sunburned, gli Scancananzi sono già la novità del momento e debuttano al numero 8 in classifica in Inghilterra. La mia amica usciva con un tipo che aveva una macchinetta per tagliare i capelli. Gli ho chiesto, puoi rasarmi a zero? Mi sono guardata allo specchio e per la prima volta mi è piaciuto quello che ho visto. Questo è il racconto della trasformazione di Deborah in Skin, l'origine dell'energia e dell'autenticità degli Scancananzi. Siamo degli outsider e ci piace perché vogliamo essere unici, dice Skin nel 95, durante le sessions di Paranoid at Sunburned. Come ha ammesso lei stessa, non sapevamo suonare senza un pubblico davanti, allora abbiamo trasformato lo studio in una zona di guerra. Nasce così l'urgenza espressiva dei brani più radicali come Little Baby Svastika, potenti, ma anche l'intensità di una canzone d'amore che diventa il primo successo degli Scancananzi. Questa è Weak.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
5: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
8: It's 6 p.m.
0: TGCom 24. Breaking news.
9: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Alto là di Xi Jinping a Trump su Taiwan. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Il capo della Casa Bianca comunica: siamo d'accordo su Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Sul tavolo il nodo dei dazi. Sospeso il dispiegamento in Polonia di 4.000 soldati della brigata Black Jack, lo riferisce un sito USA citando il Pentagono. I 20.000 militari inviati in Europa dopo l'invasione russa dell'Ucraina sono soggetti a rotazione, ma questo è il secondo rimpiazzo fermato, accadde già in Romania. Si rimette il ministro della salute britannico. Streeting lancia la sfida al premier. Ho perso la fiducia nella tua leadership. Su X, un post rivolto a Starmer. Ormai è chiaro che non sarai tu a guidare i laburisti alle prossime elezioni. Nell'inchiesta sul delitto di Garrasco, nuove rivelazioni su Sempio. Spunta un bigliettino sulla ex. Temeva le facessi qualcosa. E l'archivio dei carabinieri restituisce un appunto anonimo sull'archiviazione che lo riguardò. Tramite legale, così i Poggi, pronti a ridare i soldi del risarcimento a Stasi. Il pontefice parla all'Università La Sapienza. Il riarmo non venga chiamato difesa. Invito agli studenti, siate artigiani di pace. Leone arriva nell'Ateneo Romano dopo che nel 2008 Papa Benedetto annullò la visita. Una protesta lo giudicò non in linea coi valori della ricerca scientifica. Tennis al Foro Italico, due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev per 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'andaluse e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Eliovara Patten, quarto del doppio uomini. Domenica Mattarella sarà presente alla finale. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Traffic.
12: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code causate dal traffico intenso lungo la A22 tra Nogaro, Le Rocca e Verona Nord. Per chi è diretto verso il Brennero, un veicolo fermo segnalato in Campania sulla 16 tra Pomigliano d'Arco e Alla Ciocola 1 verso Napoli. Sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio Caselle e Allaccio interconnessione tangenziale sud. Per chi è diretto verso l'Allaccio con la 32 in Lombardia, sulla 9 code per incidente tra tra la barriera di Como Grandate e lo svincolo Lomazzo verso Lainate. Traffico rallentato per lavori tra Allaccio Piacenza e svincolo Piacenza Nord verso Milano lungo la 1. Sulla stessa 1 tra San Vittore e Caglianello c'è invece un incidente per chi sta procedendo in direzione Napoli. Ultima segnalazione che ci porta in Toscana. Sulla statale 1 via Aurelia, lavori tra 400 metri dopo l'incrocio Cecina Sud e 3 km prima dell'incrocio Cecina Centro in direzione incrocio Ponte San Luigi, allacciamento a 10. ANAS ricorda: alla guida allaccia le cinture di sicurezza, il 7% degli italiani non le utilizza. Viaggia in sicurezza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 4 minuti, giovedì 14 maggio, questa la diretta di Virgin Generation per voi, per tenervi compagnia fino alle 20, il vostro amichevole Andrea Rock, Melissa Greta, come avevamo anticipato nella puntata di ieri, non è con noi perché si trova a Cannes per seguire quello che è il celebre festival del cinema e fra poco ci metteremo in contatto con lei per avere qualche inside news di colei che sta effettivamente camminando di fianco al red carpet. Intanto c'è il nostro Patrick in regia, ci siete voi al 342 4141 411, ci sono gli AC/DC, Anything Goes.

AC/DC Anything Goes era il 2009. Nel 2026 stiamo parlando del nuovo lavoro dei Rolling Stones dal titolo Foreign Tongues. Stanno facendo tutta una serie di mosse promozionali, come condividere la tracklist, come dicevamo nella puntata di ieri, con utilizzando tante lingue dal mondo, proprio perché questo è la traduzione di Foreign Tongues, quindi lingue straniere. E Keith Richards con la sua solita tranquillità e serenità, come se noi fossimo fuori dal mondo, dice: quest'anno non andremo in tour. Beh, grazie Keith, cioè noi lo immaginavamo, cioè quando i Rolling Stones vanno ad annunciare un tour devono annunciarlo almeno un anno prima, perché i biglietti vanno, si volatilizzano alla velocità della luce, quindi effettivamente avresti dovuto darci un po' più di tempo per organizzarci se avessimo dovuto raggiungervi nel 2026. Se ne può parlare per il 2027, c'è molta attesa con la possibilità di una headline show a Glastonbury Festival, ovviamente gigantesco nel Regno Unito. Festival, vi do un piccolo spoiler su quello che racconteremo in questa puntata di Virgin Generation, non amato da tutti i membri delle band inglesi. Mettetelo nel cassetto. Intanto, eccoli Rolling Stones con il nuovo singolo In the Stars.

Talking Heads, Burning Down the House, 1983, questa è la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio con voi. Parliamo di American Utopia, il meraviglioso spettacolo voluto, interpretato, suonato da David Byrne, che ha girato il mondo in seguito all'uscita dell'album appunto del 2018, uno spettacolo che è stato definito dal New Musical Express lo spettacolo dal vivo più ambizioso e impressionante di tutti i tempi, mica da ridere. Byrne ha poi opportunamente intitolato anche un EP live di quel tour e ovviamente c'è un film concerto che porta tra l'altro la firma di Spike Lee. Prima di venire destinato al sistema magari dell'home video, per non dire le piattaforme, il film concerto American Utopia avrà una sola occasione al cinema, ma per essere presentato in 4K il prossimo 5 di agosto. Poi vedremo se anche noi italiani, questo succede nel Regno Unito, vedremo se anche noi italiani avremo la possibilità di vedere questo spettacolo così incredibile anche sul grande schermo. Ovviamente vi terremo aggiornati. A proposito di cinema, fra poco andiamo a Cannes con Melissa Greta. Intanto Noah Cannes, queste Doors.

0: Nuovo singolo per Noah Kahan, questa era Doors.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Amici, fra poco davvero vi porto a Cannes grazie alla nostra super inviata Melissa Greta. Tutto questo succede su Virgin Radio.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Saldi, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
13: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Amore, è fatta.
15: Che cosa?
14: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
15: Sì, vabbè, ma non esiste.
14: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità.

0: con le mega offerte. Sovracosce di pollo un chilo a 3,49€. Lidl, vale davvero.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Sì, Turna 2022, 18 e 32 minuti, la luce si accende su Cannes, dove ci aspetta la nostra Melissa Greta. Ciao Meli, come stai?
1: Ciao Andrea, sto benissimo, perché quando si arriva a Cannes, quando c'è il Festival di Cannes, si può solo che star bene. Mi mancate un po', però insomma, perdonatemi, lo sapete che per me è un appuntamento imperdibile, come lo è per tantissime persone da tutto il mondo. Lo dico non a caso, perché sono arrivata giusto 3 ore fa e mi sono trovata circondata veramente da qualsiasi nazionalità, di gente che parla.

0: qualsiasi lingua. Io sto vivendo un'atmosfera brillante, frenetica già, devo dire, proprio sono immersa in, in questa 79esima edizione del Festival de Cannes. Ho già visto un film, sono appena uscita dalla proiezione di un film e mi sono appena messa in coda per il prossimo film. Ho passato il metal detector e tra pochissimo inizia.
1: Allora, se non ti arrestano, tutto questo perché immagino che ci sia un embargo e tu non ci possa raccontare nulla del film che hai visto.
0: Per il momento no, ma magari lo faremo quando tornerò. Devo dirti che il livello è altissimo, poco americano quest'anno, molto europeo, molti registi d'autore, però comunque possiamo anche dire che c'è stato Vin Diesel ieri che ha presentato, che ha ricordato Fast and Furious, è stato premiato Peter Jackson per regista del Signore degli Anelli, è comunque atteso John Travolta, quindi insomma ci sono anche grandi star internazionali che ci sono appena state e che verranno qua nei prossimi giorni.
1: Allora, siccome ci sentiamo anche domani, adesso cerca di raccogliere tutte le informazioni possibili che potrai condividere con noi e poi appunto domani magari ci fai un'ennesima recensione. Per il momento buona visione e buon divertimento.
0: Grazie ragazzi, ci vediamo presto, ci sentiamo domani.
1: Ciao
0: in sala.
1: Ciao
0: ciao ciao ciao, ciao, ciao.

Offspring, the kids are in all right. 18 e 40 minuti, giovedì 14 maggio, dopo la quota cinema da vera e propria insider della nostra Melissa Greta, un'altra quota super apprezzata all'interno della programmazione dei nostri programmi, ovvero il momento free ticket. Quando vi invitiamo ai concerti di Virgin Radio, per voi è sempre una grande festa, soprattutto se il concerto è quello dei Sex Pistols. Line up ovviamente che vede Frank Carter alla voce, ex Gallows, ex Pure Love, Frank Carter and the Rattlesnakes, insomma uno che di gavetta ne ha fatta tante, adesso si ritrova sul palco con Matlock, Paul Cook e Steve Jones per portare i grandi brani che hanno fatto la storia del punk anche all'Arena del Levante a Bari il prossimo 25 di giugno. Se volete andare chiamate ora 800 32 43 30, 800 32 43 30, la più veloce si porta a casa addirittura due biglietti. Adesso arrivano i Pearl Jam, questa è Just Breathe.

0: Just Breathe, i Pearl Jam, era il 2009. Virgin Generation.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
16: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
15: E teniamo lo scontrino.
16: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
15: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
17: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
18: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
19: Virgin Classics 1976.

0: Tie Your Mother Down, i Queen, con un grande classico del 1976. È una band classic rock ormai, quella dei Sex Pistols, anche se ringiovanita da Frank Carter alla voce. Ad andarli a vedere a Bari sarà il nostro amico Silvio. Come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Silvio, allora, andrai a vedere questo concerto dei Sex Pistols, l'avresti mai detto che oggi, giovedì 14 maggio, ascoltando la tua radio preferita, avresti programmato un viaggio a Bari per andare a vedere una band così importante?
1: No, non l'avevo mai programmato perché ho già un weekend prossimo, cioè il giorno dopo il Linkin Park a Firenze.
0: Wow.
1: E poi
0: E allora sei un grande appassionato di musica dal vivo, motivo per il quale ti meriti questi due biglietti. Adesso i Death Cab for Cutie con Riptides.

0: Death Cab for Cutie, questa era Riptides. Noi torniamo fra poco dopo le breaking news del TG Com 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
1: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 19.
12: It's 7 p.m.
11: TGCom 24. Breaking news.
13: Buonasera da Gerry Romano. 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Esploravano una grotta a 50 metri di profondità. Tra le vittime anche una ricercatrice 51enne dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Tra le cause si ipotizza un'iperossia. Il meteo non era buono. Si allungano i tempi per andare in pensione. Dal 2027 al 2029 i requisiti anagrafici e contributivi slitteranno di 5 mesi. Lo prevede una circolare INPS. Alla base l'incremento dell'aspettativa di vita rilevato dall'Istat. Aziende e lavoratori costretti a rivedere i piani di anticipazione. Draghi e il discorso per rifondare l'UE. Per la prima volta noi europei siamo soli, insieme. Le parole. L'azione congiunta a 27 è ormai inadeguata. L'ex premier ed ex presidente della BCE ha ricevuto il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Vertice tra Meloni e i vice a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno nomine e spese per la difesa. Per questo il Consiglio dei Ministri, inizialmente fissato alle 15.30, è iniziato poco prima delle 17. Alto là di Forza Italia ai taxi. Da Costa, capogruppo alla Camera, proposta per liberalizzare gli NCC. Lega e Fratelli d'Italia contrari. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i leader di Cina e USA. Su Taiwan, alto là di Xi Jinping a Trump. Pechino ha indicato che la questione può portare a un conflitto tra le due potenze. Sul tavolo il nodo dei dazi. Tennis, al Foro Italico due azzurri in semifinale. Sinner batte Rublev 2-0. Domani sfiderà il vincente tra l'Andalus e Medvedev. Sempre domani Ruud Dardery e Bolelli Vavassori contro Elio Vara Patten, quarto del doppio uomini. Queste le breaking news di TGCom 24.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Traffic.
16: Questa è la situazione su strade e autostrade, code per 3 km lungo la tangenziale ovest di Milano, c'è traffico intenso tra lo svincolo con la statale 11 Padana Superiore e quello con la statale 33 del Sempione in direzione allacciamento a 8, code sulla 26 nelle due direzioni, c'è un veicolo in fiamme tra Masone e Ovada, sulla 7 code per traffico intenso all'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano verso il capoluogo, sulla A30 c'è invece un incidente tra Palma Campania e allaccio con la 16 la Napoli-Canosa per chi procede verso Caserta, c'è una perdita di carico in Emilia sulla 1 tra Parma e Fidenza verso Milano, attenzione al vento forte che troviamo tra Laccio, diramazione Predosa-Betole e svincolo Serravalle-Scrivia, è tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Style Rock.

Jet, She's a Genius. 19:06, giovedì 14 maggio, la diretta di Virgin Generation con Andrea Rock, Patrick in regia, Melissa non c'è, è a Cannes, ma l'abbiamo sentita e la risentiremo anche nella puntata di domani, venerdì. Intanto, chi probabilmente non si è comportato davvero e proprio genio? Il nostro Machine Gun Kelly, senza nulla togliere a uno dei nostri rock ambassador, ha confessato che qualche tempo fa, ai tempi di Tickets to My Downfall, il disco con il quale lui aveva invertito una tendenza dopo aver fatto sempre rap, era passato, grazie anche alla produzione, al coinvolgimento di Travis Barker, The Blink-182, a un progetto pop punk che poi, va detto signori, ha creato una serie di cloni colossali, eh? Un sacco di artisti si sono un po' accodati a quell'album, che fu però anche un po' criticato ovviamente dai puristi del rock. E all'interno di un festival al Rock in Ring, Machine Gun Kelly andò addirittura a bussare al camerino di un artista che era Nothing Nowhere, questo si è scoperto molto dopo, lui rapper a metà strada tra rap però anche emo, metalcore eccetera eccetera, convinto al 100% che avesse sparlato di lui sui social. Il team di Machine Gun Kelly, visto che comunque lo seguiva già da vicino, che cosa ha fatto? Non ricevendo risposta e vedendo l'artista molto stranito da questo tipo di brutalità nei suoi confronti, nel senso che appunto Machine Gun Kelly va davanti al camerino, bussa, vuole entrare, vuole la rissa, il team googola e non trova assolutamente niente di sbagliato detto da Nothing Nowhere su Machine Gun Kelly, e quindi automaticamente lui poi si è scusato pubblicamente e questa storia è tornata fuori sui social proprio in queste ore, dove qualche dissing c'è stato, perché abbiamo parlato in questi giorni delle problematiche con Corey Taylor degli Slipknot, della frase all'interno di questa canzone contro Youngblood, quindi insomma lui un po' il carattere focoso ce l'ha.

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

Angel of Harlem, You Two, era il 1988. Amici di Virgin Radio, andiamo sul nostro sito virginradio.it, recuperiamo la news degli You Two che hanno registrato il video di Streets of Dreams, il nuovo singolo che vede tra l'altro ancora una volta seconda apparizione dell'anno di Larry Mullen Jr., il batterista della band, che dopo una serie di interventi chirurgici finalmente è tornato insieme al suo gruppo. Angel of Harlem è stato tra l'altro uno dei brani eseguiti durante un mini concerto su un balcone che la band ha tenuto proprio nel contesto del videoshooting che trovate appunto anche a livello video sulla sezione news del nostro sito virginradio.it. concerto e location non casuale, perché hanno scelto di registrare il video di Street of Dreams sopra un autobus decorato con graffiti dell'artista messicano Xavi Marmal. C'erano circa un centinaio di fan, tra l'altro era importante partecipare e vedere quella tipologia di performance artistica, perché era a sostegno di una piccola ONG con un grande impegno nei confronti dei bambini di talento che non hanno accesso alle opportunità scolastiche. Quindi la band è come al solito sempre impegnata anche sotto il profilo del sociale. Adesso arriva Michael Stipe, ex R.E.M., insieme a Andrew Watt. Questa è Play the Fool.

0: Michael Stipe, Andrew Watt, I Play the Fool.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Non è che i grandi festival piacciono proprio a tutti. Fra poco sentiamo delle dichiarazioni importanti di Alex James dei Blur.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
16: Alcuni sono fatti per stare insieme.
15: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
17: Questo killer non sbaglia mai.
15: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
18: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
19: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Lo rifacciamo?
7: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
21: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

dall'album del 2022, 19:30, spaccati giovedì 14 maggio. Questa sera, questa notte, i fan dell'NBA riposano, perché questa notte, dopo una serie che sembrava infinita di lunghe notti, a volte anche dolorose, ci si ferma un attimo con una situazione assolutamente da definire per le ultime due gare ancora in corso, che andranno a definire le ultime due squadre che parteciperanno alle finali di conference. Quindi siamo sulla situazione del 3-2 per per Cleveland, che ha vantaggio su Detroit a est. Dall'altra parte abbiamo San Antonio in vantaggio sempre per 3-2 nei confronti dei Timberwolves. Questo significa che siamo davanti o a un match point o a una probabile gara 7, perché se si va a pareggiare, sapete, come dicevano in tanti, game 7, le due parole più belle della storia dello sport americano. Adesso arrivano i Black Keys, sicuramente contenti del successo dei loro Cleveland Cavaliers della scorsa notte.

0: Nella vita reale, chi non rinuncia è un coraggioso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

Blur con Park Life 1994. Nei parchi si tengono moltissimi festival, ad esempio facciamo una citazione delle date dei Gorillaz, progetto che vede comunque coinvolto Damon Albarn, dei Blur, che saranno alla prima estate festival a Lido di Camaiore il 27 di giugno e il 25 di luglio saranno in Piazza Unità d'Italia, che è una piazza bellissima, non c'è un parco ma è veramente mozzafiato, a Trieste. Due concerti ovviamente targati Virgin Radio. Perché vi parlo di questo? Vi parlo di questo perché sicuramente Alex James, bassista della band, non si è minimamente espresso nei confronti di queste due location che sono appunto meravigliose, ma si è espresso nei confronti di Glastonbury. Vi ricordate che a inizio puntata vi ho detto tenetevi a mente questo nome, perché ha definito, e vado a citare testualmente, il Glastonbury Festival, uno dei festival più importanti d'Europa, una sanguinosa orgia di droga. Ok? Questo è stato definito così, una sanguinosa orgia di droga. Quindi automaticamente questo confermerà il fatto che Alex James non suonerà probabilmente mai più sul palco del Glastonbury, perché i Blur ci sono andati diverse volte, nel 92 con da fondamentalmente emergenti sul palco del New Musical Express e poi da headliner sia nel 98 che nel 2009. Ma lui perché lo dice? Lo dice perché in Europa ci sono un sacco di altri festival molto interessanti. Ad esempio mi cita il Roskilde che c'è in Danimarca, che è un ottimo festival, ma ne abbiamo tantissimi altri, non solo in Italia ma appunto all'estero. Abbiamo Rock and Sienne, abbiamo il Wacken, abbiamo l'Hellfest, ci sono un sacco di festival meravigliosi. Lui dice Glastonbury forse ha una fama troppo importante rispetto ai servizi che realmente offre. Poi ovviamente è uno di quei festival che comunque sposta, perché va sold out con i biglietti prima dell'annuncio dei partecipanti, quindi insomma è comunque qualcosa di molto importante, non per Alex James dei Blur.

0: Royal Blood, Figure It Out, qui a Virgin Radio. Virgin Generation.
1: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
7: La spesa intelligente.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: virginradio.it. Stay connected.
12: Virgin Classics 1984.

Down, Bruce Springsteen, 1984, 19:53 minuti. Noi ci stiamo per salutare in questo giovedì sera, però volevo aggiornarvi sul fatto che i Kingfisher, una band che a me piace molto, che arriva ovviamente dalla mia terra d'adozione che è l'Irlanda, e sta lavorando a qualcosa di nuovo, non soltanto a un tour che questa sera li vedrà protagonisti a Bristol, ma stanno registrando, lo hanno detto, hanno registrato tra Cork e Londra, i loro social parlano chiaro, quindi adesso ancora qualche data e poi finalmente potremo sentire qualcosa di nuovo da questa band che parte nel folk più classico e tradizionale e poi si evolve in qualcosa di decisamente più da classifica. Questo singolo però secondo me è un perfetto compromesso tra ciò che erano e ciò che saranno, i Kingfisher, The Blade.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Con la magia dei Kingfisher e The Blade si chiude questa puntata di Virgin Generation. Vi ricordo che questa sera c'è uno degli speciali Best Rock targati Virgin Radio, assolutamente da non perdere, dedicato ai 30 Seconds to Mars e alla celebrazione di A Beautiful Lie, quell'album meraviglioso che anche qui abbiamo presentato tante tante volte. Per quanto riguarda però Virgin Generation, si torna domani dalle 18 alle 20. Grazie a Patrizio in regia e soprattutto grazie a voi amici del rock and roll. Virgin Generation.
2: Oh bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
14: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
14: Sono le 20.
16: It's 8 p.m.
17: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
18: Best Rock 500. The songs that made rock history.
14: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
18: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. La band di Jared Leto festeggia il 20° anniversario di A Beautiful Lie. It's a beautiful lie. Il loro secondo e pluripremiato album viene proposto in una nuova edizione con brani inediti, sessioni originali e versioni acustiche. In un appuntamento unico con Giulia Salvi lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale 30 Seconds to Mars. Stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
4: Ah già, solo fango.
3: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
14: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
15: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
16: Vedrai che qualità, Antonella!
17: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi buona spesa card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
21: Best Rock 500.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Fino a 27 km con un litro.
3: 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
9: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
8: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
9: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Pronto?
17: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
18: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
19: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e meloni retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi, la dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
23: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
24: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: I brani più influenti della storia del rock su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all inclusive con Costa.
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
14: It's 9 p.m.
15: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale 30 Seconds to Mars, con Giulia Salvi.
16: Amici di Virgin Radio, benvenuti allo speciale Best Rock dedicato ai 30 Seconds to Mars. Io sono Giulia Salvi e questa sera, in quest'ora, vi voglio guidare all'ascolto di A Beautiful Lie, secondo album di studio della band di Jared e Shannon Leto, che ha compiuto 20 anni e quindi esce in una nuova veste celebrativa. A Beautiful Lie fu pubblicato il 16 agosto del 2005. Il titolo fu concepito da Jared Leto, il quale ha detto di essere affascinato dalla profonda contraddizione intrinseca della natura del mondo. Nel 2008 disse: A Beautiful Lie è stato scritto dal punto di vista di qualcuno che è al crocevia della sua vita e si domanda cosa fare. È una raccolta di pensieri, idee, tematiche e concetti di particolari periodi della vita che sei costretto ad affrontare. Devi vincere delle sfide per diventare quello che realmente sei. Questo è A Beautiful Lie. E allora partiamo con Attack. Loro sono i 30 Seconds to Mars.
17: Are

Zack, 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie su Virgin Radio. Stiamo celebrando i 20 anni di questo disco così importante per la band americana e io vi sto raccontando qualche aneddoto riguardo la nuova edizione celebrativa. Il disco fu registrato in 5 diversi studi in 3 continenti in un periodo di 3 anni dovuto agli impegni cinematografici di Jared Leto. La traccia titolo dell'album, così come 3 altre canzoni, fu composta a Città del Capo, in Sudafrica, dove Leto concepì il titolo dell'album. Visto che A Beautiful Lie venne messo in rete 5 mesi prima dell'uscita del disco, il gruppo decise di includere 2 tracce aggiuntive, Battle of One, brano inizialmente deciso come title track del disco, e Hunter, cover di Bjork. E a proposito di title track del disco, A Beautiful Lie, loro sono i 30 Seconds to Mars.

Was It a Dream? Loro sono i 30 Seconds to Mars su Virgin Radio. Parliamo dell'edizione per il 20° anniversario di A Beautiful Lie, il disco che ha segnato il passaggio definitivo della band verso un pubblico internazionale. A distanza di 20 anni, l'album torna con questa veste grafica completamente rinnovata e con contenuti aggiuntivi provenienti dalle sessioni originali di registrazione. Le versioni CD e doppio LP Deluxe includono 4 brani inediti recuperati dagli archivi dell'epoca e una nuova versione acustica di The Kill. Tra poco ce l'ascoltiamo, ma prima The Fantasy. With a light.

0: The Fantasy, 30 Seconds to Mars su Virgin Radio in questo speciale Best Rock dedicato al 20° anniversario dell'album A Beautiful Lie. A tra poco.
1: Best Rock speciale 30 Seconds to Mars.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
10: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale 30 Seconds to Mars.

Savior. Loro sono i 30 Seconds to Mars su Virgin Radio, speciale Best Rock dedicato alla ristampa per il 20° anniversario del disco A Beautiful Lie, uscito nel 2005. Io sono Giulia Salvi e non so se lo sapete, ma Jared Leto è l'artista che ho avuto l'onore e il piacere di intervistare più volte nella mia vita. Siamo arrivati a circa 10 interviste. I 30 Seconds to Mars siamo solo io e mio fratello Shannon. Queste le parole che Jared mi ha sempre ripetuto in ogni intervista. Nel corso del tempo abbiamo avuto tanti amici, collaboratori, il nostro Tomo Milicevic alla batteria, che poi ha deciso di prendere un'altra strada. Ma i 30 Seconds to Mars sono soltanto Jared e Shannon. Questa è From Yesterday, 30 Seconds to Mars.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco alle...
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
6: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
5: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
7: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su Citroen.it.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo 2 prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorso Che Lusso.

0: www.tronicoscooter.it.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
14: Virgin Motel.
13: Dove il rock non va mai a dormire.

Ogni giorno provo un grande sconforto a leggere i giornali, mi dice il signor Hampton, seduto sul divano del Virgin Motel. A questo mondo tutti sembrano avere la memoria un po' troppo corta per i miei gusti. Volta pagina, dà una rapida occhiata alle notizie sportive, poi appallottola la sua copia del New York Times e la lancia a terra. C'è poco da aggiungere e ancor meno cose a cui appigliarsi per tentare di offrirgli una prospettiva diversa. Così gli propongo di cambiare proprio argomento. Che ne pensi, amico, se parlassimo un po' di rock and roll?

Il vecchio Fred ha le ossa rotte, così dice lui, mentre seduto sul divano allarga le fauci in uno sbadiglio che sembra quasi voglia inghiottirsi la stanza. Va a riposare, amico, gli suggerisco io. Dormire darà molliti, signor Douglas, mi risponde. Si muove in cerca di una posizione più comoda. Nella penombra sembra John Wayne. Così, per un attimo, mi illudo di avere il Grint tra gli ospiti di oggi del Virgin Motel.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Muciaccia.
4: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
3: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
4: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
15: Yoga. Massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
16: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
17: Ogni mattina il mio lavoro è diverso, cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
18: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: I private sale ti aspettano a Fidenza Village fino al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
20: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
21: On Virgin Radio.

parlano, di luoghi da raggiungere, di posti visti di cui sentono già nostalgia. Si danno consigli di viaggio, si formano nuovi gruppi. Qualcuno sta già organizzando il rientro, altri fanno i conti con i soldi che gli sono rimasti in tasca per capire se possono prolungare il loro soggiorno. Io, con le orecchie tese, rubo un po' delle loro conversazioni e resto ad osservare le loro vite, senza che loro se ne accorgano, mentre la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
18: VirginRadio.it. Stay connected.
19: Virgin Radio.
20: Sono le 23.
21: It's 11 p.m.
22: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
23: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
24: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con il suo bagaglio di sogni andati in frantumi. Conosco da tempo Sandy. È una di quelle persone che vedono solo quello che non hanno e non sanno gioire dei piccoli traguardi raggiunti. Non si rendono conto che tanti piccoli traguardi sommati insieme fanno un grande obiettivo. Se ne sta lì, seduta sul divano del Virgin Motel, con un'espressione abbattuta, recitando la parte dell'eterna vittima. Credo si aspetti da me parole di conforto, ma l'unico sollievo che posso darle è un po' di rock and roll.

Dice che preferisce restare sveglio stanotte. Voglio essere a Dante's View per l'alba. Sarei tentato di accompagnarlo. È da tempo che non vedo le dune al sorgere del sole, illuminate di rosa e oro. Do uno sguardo all'orologio, in fondo non sono stanco. Quasi potrei... E se venissi con te, amico, gli propongo. Ma non sei una bella bionda, signor Douglas, però che diamine, saresti il benvenuto, mi risponde con entusiasmo. Ci mettiamo a ridere facendo un bel casino. Con una mano gli faccio cenno di fare più piano, ma poi penso, figuriamoci se c'è già qualcuno che dorme a quest'ora al Virgin Motel.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
7: Uno sono io!
8: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
16: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
17: Matteo! Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.

0: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri. Umbria Jazz. Biglietti e info su umbriajazz.com.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
7: Virgin Motel.
8: Only on Virgin Radio.

Invece, quando sono arrivato lì, ho trovato una brutta sorpresa. La pompa di benzina era più arrugginita delle mie ossa. Fa come se fosse a casa sua e va a sedersi sul divano. Risolverò domattina, intanto spero che lei abbia una stanza libera da affittarmi per la notte. Lo guardo. Credo che non possa reggere più di una brutta notizia al giorno, così faccio cenno di sì con la testa. Si avvicina per prendere le chiavi e proprio quando è qui davanti alla reception finge uno svenimento. Questo pezzo, amico, mi dice con una mano sul petto, è un vero tuffo al cuore. Ah, dove poteva finire questo matto se non al Virgin Motel?

Seduto sul divano del Virgin Motel, Fred continua a lamentarsi come se i suoi problemi fossero gocce di pioggia che gli cadono dal cielo. Un destino che gli si accanisce contro, a suo avviso, come se lui non avesse alcuna responsabilità nella gestione della sua vita. Sbadiglio, iniziando a essere un po' stanco di questo suo vittimismo. Lo conosco da tempo e non l'ho mai visto provare a cambiare prospettiva, a tentare una strada diversa. La sua mente è una mappa stradale che non ha più aggiornato da quando era bambino.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET-Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco
7: all'estero. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
11: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Renault.
13: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
14: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
15: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
17: Umbria Jazz.
16: Biglietti e info su umbriajazz.com.
18: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: VirginRadio.it. Stay connected.
19: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
20: Virgin Radio.

dà dei gran colpi alla fiancata. Credo che quel catorcio di auto lo abbia abbandonato nel bel mezzo del deserto. Il cappello scaraventato a terra è il segno di resa finale. Infatti, sta venendo da questa parte. Io penso all'incasso e già mi strofino le mani. Salve, gli grido, non appena varca la porta del Virgin Motel. Il tizio non contraccambia il mio entusiasmo. Che brutto carattere, penso, mentre registro i suoi dati. E ho già i $50 in cassa quando parte questo gran pezzo alla radio.

Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Da un morso al suo hot dog e la salsa ketchup, come fosse una lingua di lava, gli cola giù dagli angoli della bocca. «Santo cielo, quanto desideravo mettere qualcosa sotto i denti», mi dice, mentre mastica in modo così becero che sembra ruminare. «Quel gran figlio di buona donna mi sta facendo venire fame. Non ho toccato cibo stasera». Alzo la radio per non sentire il mio stomaco brontolare e torno a nutrirmi di buon rock qui al Virgin Motel.

Quel mascalzone del signor Jefferson ha il sonno pesante. Dalla reception del Virgin Motel lo sento respirare come un trattore. Il suo vicino di stanza in pigiama scende le scale sconsolato. E così è impossibile dormire, mi dice. Non posso che dargli ragione. Sbuffando, Frank va a sedersi sul divano. Che passano alla radio stanotte, signor Douglas? Mi chiede appoggiando la testa allo schienale. Buona musica, amico, rispondo io. Buona musica.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Garbage. In palio gli ingressi per il concerto del 25 giugno a Milano. E ancora David Byrne. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 23 giugno, Bari, Fiera del Levante; 25 giugno, Lucca Summer Festival; 26 giugno, Marostica Summer Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Amore, mi racconti una storia?
4: Va bene, dai.
5: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
6: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
7: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
11: Alcuni sono fatti per stare insieme.
10: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
12: Questo killer non sbaglia mai.
10: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Puoi includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
13: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem, che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
16: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale.
4: Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
19: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
18: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
20: Amore, è fatta.
21: Che cosa?
20: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
21: Sì, vabbè, ma non esiste.
20: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
22: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
23: On Virgin Radio.

Da qualche minuto, qui al Virgin Motel, sto assistendo a degli scambi infuocati tra il signor Moore e la signorina Marquez. Lui ha delle convinzioni un po' antiquate sulla figura della donna e lei, con una dialettica invidiabile, sta cercando di farlo ragionare. Lui ascolta, ma poi sembra non capire. Resta fermo sulle sue ottuse posizioni, così irritante che vorrei intervenire dicendogli: «Caro mio, il destino delle donne non è quello di fare figli. Il destino delle donne è vivere».

La vecchietta ha tutta l'aria di una che potrebbe svaligiare una banca. Nonostante l'aspetto gradevole, infatti, non mi stupirei se da un momento all'altro tirasse fuori un'arma dalla sua valigia gridando «Questa è una rapina!». La tengo d'occhio mentre si muove come in cerca di qualcosa all'interno del Virgin Motel. E mi verrebbe quasi da dirle che andrebbe poco lontano con il bottino che abbiamo in cassa.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito e sarà ancora Virgin Motel.
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
15: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
14: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
17: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
18: Virgin Motel.

Le lenzuola arrotolate sul fondo del letto. La stanza che conserva ancora l'odore di chi se n'è appena andato. Un check-out nel pieno della notte. Un vampiro come me, allergico alla luce del sole, che preferisce viaggiare con il buio. «Ci rivedremo, signor Douglas», mi ha detto, chiudendosi la porta del Virgin Motel alle spalle. «Forse prima o poi», ho risposto io, ma non credo mi abbia sentito. Dalla finestra l'ho visto salire in macchina, sbattere la portiera e alzare un gran polverone, poi sparire all'orizzonte lungo l'highway. Ho allungato le orecchie per decifrare che pezzo stesse passando alla radio. E ho immaginato potesse essere lo stesso che stava ascoltando quel gran figlio di buona donna di George nell'abitacolo della sua auto.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
3: Joe, ma che dici, sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
5: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
6: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
6: È l'una.
7: It's 1 a.m.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
9: Virgin Motel.
6: Dove il rock non va mai a dormire.

0: Mia moglie mi spedirebbe dal medico ogni mese. Quella megera mi controlla su tutto. Quante sigarette fumo, quanta birra bevo, quanto mangio, quello che mangio e quante miglia percorro con la mia moto ogni giorno. Mi vorrebbe vecchio e decrepito anzitempo. Mentre io ho appena 70 anni e ancora ho voglia di divertirmi. Sorrido guardando il signor Wilson che, diversamente da quello che ha appena detto, a fatica si alza dal divano del Virgin Motel e, con un'andatura incerta, viene verso di me. Quando arriva a un palmo da me, aggiunge:
1: «Io sono ancora giovane, ha inteso? Infatti, mentre la mia signora sta già dormendo in camera, io sono qui a spassarmela con lei! Metta un po' di rock, signor Douglas, che ci scateniamo!»

Entra e si guarda intorno. Tipico atteggiamento di chi vuol capire subito se l'ambiente può regalargli la possibilità di qualche flirt. Giusto una piacevole compagnia che non duri più di qualche giorno. Per sua sfortuna, ci sono solo io dietro la reception e il signor Edison seduto sul divano che, a dirla tutta, non ha proprio un gran bell'aspetto. Leggo un po' di delusione nei suoi occhi. Si fa comunque avanti e chiede una stanza specificando che non sa ancora quanto tempo si fermerà. Immagino tutto dipenda dagli incontri che potrà fare nelle prossime ore. Gli allungo le chiavi della stanza 8 e con un sorriso beffardo gli dico: benvenuto al Virgin Motel.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Le cuciture dei suoi pantaloni in pelle potrebbero saltare da un momento all'altro. È tutto talmente stretto che io faccio fatica a respirare soltanto a guardarlo. Mi chiedo come abbia fatto a fare in moto tutte le miglia che mi ha detto di aver percorso. Gli consegno le chiavi della sua stanza, ma lui va a sedersi a fatica sul divano. «Le dispiace se resto un po' qui?» mi chiede, mentre salta quel bottone che vedevo in forte bilico da quando è entrato al Virgin Motel. «Nessun problema!» gli rispondo e alzo il volume della radio per coprire la mia risata.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per la data del 19 giugno con Jack White e The Hives. E quella del 21 giugno con Richard Ashcroft. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Quando russa, mia moglie sembra un mare in tempesta, signor Douglas. Se le dormo accanto mi sento come un marinaio sbattuto da una parte all'altra su un'imbarcazione in balia delle onde. Io sorrido. Ora capisco perché nel cuore della notte è sceso con quel ridicolo pigiama. Non le dispiace se resto un po' qui? Mi chiede poi. Oh, nessun disturbo. Segue un attimo di silenzio in cui ci arriva attutito il ronfare beato della sua dolce metà. Disperato, si mette le mani tra i capelli. Io non riesco a trattenere una risata. Poi lo conforto. Tranquillo, amico. Adesso copriamo questo fastidioso rumore con un po' di rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

Faccio un giro di controllo dalla stanza numero 1 alla 30. Riscendo le scale, spegnendo tutte le luci. Prendo la mia giacca, appoggiata alla spalliera della sedia. Lascio l'abat-jour accesa e mi avvio verso l'uscita. Sulla soglia ripercorro con gli occhi tutta questa catapecchia di albergo e sulla mia faccia si dipinge un sorriso. Mi chiudo la porta alle spalle e prendo aria dalle narici, respirando il sapore dolce della notte. Il mio turno è finito. Torneremo ad incontrarci presto al Virgin Motel. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Style Rock.